0: musica c'è grande.
1: La musica grande. Radio Alta.
2: Night Shift.

0: grande.
1: La musica grande. Radio Alta.
2: Mike. Radio Alta. Musica grande.

0: Radio Alta.
1: Alta Play.
0: Will Brown torna in radio con Welcome to Brownsville, il singolo che dà il titolo al suo nuovo progetto. Il brano, realizzato con il produttore Ash House, già al lavoro con Ellie Goulding e James Arthur, guida un disco pop soul dal respiro internazionale, costruito sulla vulnerabilità e sull'onestà emotiva. Dopo il successo di Golden, Will Brown conferma la sua crescita come uno dei nuovi talenti della scena pop britannica. Per nuovi suoni su Radio Alta, Will Brown, Welcome to Brownsville.

0: Radio Alta. Radio Alta. Alta Play
1: Today. Nuovi suoni. Riecco in Ugenea con One On.

Massimo Di Lena, Tom Misch e Matt Maltese e pubblicato da NG Records. Un ponte sonoro tra Londra e Napoli, elegante e pieno di groove. Per nuovi suoni su Radio Alta

Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Alta Play Today. I successi di oggi, i classici di domani.

0: Radio Alta.
1: Sono le 7.
0: La musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday. Anni 70.

0: la musica grande degli anni 70.
1: Lasciamo finire le stelle.
0: Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 70.

0: Sei titolare di una piccola media impresa? Confartigianato Imprese Bergamo ti offre servizi e assistenza su misura per la tua azienda.
1: Associati a Confartigianato e scopri tutti i vantaggi a cui puoi accedere, come ad esempio la polizza assicurativa gratuita che ti rimborsa con una diaria giornaliera, il ricovero per infortunio e i giorni di ingessatura.
0: Scopri tutti i nostri servizi e convenzioni sul sito confartigianatobergamo.it, sulla pagina Facebook o nei nostri uffici. Ti aspettiamo!
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
4: Radio Alta. La musica grande.
5: Alta Play.
6: Chaka Khan torna con Boogies in My Soul, singolo pubblicato il 19 giugno 2026 e arricchito dalla collaborazione speciale con Snoop Dogg. Il brano anticipa il 13° album della cantante, Chuckzilla, in uscita in autunno. Realizzato per Earth Song Records, il pezzo fonde sonorità funk, house e dance con una produzione di altissimo livello. Per nuovi suoni su Radio Alta, Chaka Khan, Boogies in My Soul.

0: La musica grande. La musica grande. Radio alta. Spot.
1: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
2: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
1: Questo è Facchi Camini e Stufe.
2: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
1: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
2: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
3: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
4: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
5: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
6: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
5: Lo rifacciamo?
7: Un anno di assicurazione RCA inclusa nel prezzo sulle Aygo Cross in pronta consegna, solo da Sarco.
0: Radio Alta. La musica grande.
8: Radio Alta. Alta Play Yesterday. Gli anni 80.

0: Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 2000.
1: Un giorno ti dirò

che sembra vicino. Serenella, io voglio un bambino. Nei nostri giorni di primavera lo penseremo come una canzone. Serenella, ti porto

0: Radio Alta, la musica grande. Spot, spot. Organizzare la tua lavanderia? No problem! Grazie ai mobili componibili su misura di Barbati Bagno. A Brembate sotto Bergamo e Cremosano Crema.
1: Stanco di perdere tempo e denaro per le bollette di energia e gas? Togliti un peso e affidati al consorzio di Confartigianato Ciampi. Nessun impegno e solo risparmio da subito e per sempre. Per la tua impresa e per la tua casa ci pensiamo noi. Aderire è semplice e gratuito. Nessun intervento sul contatore e nessuna interruzione della fornitura. Con Ciampi di Confartigianato avrai energia senza fatica. Contattaci www.confartigianatobergamo.it.
2: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
3: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
2: Ah, lo rifacciamo?
4: Un anno di assicurazione RCA inclusa nel prezzo sulle Aygo Cross in pronta consegna, solo da Sarco.
0: Radio Alta, la musica grande. Radio
5: Alta, Alta Play Today. Nuovi suoni.
6: Gianna Nannini sorprende con America Inc. featuring Marrakesh. Nuova versione del suo storico successo del 1979. Il brano, prodotto dalla stessa Gianna insieme ad Hardast, ricanta America a due voci e anticipa il progetto celebrativo Gianna Gold, dedicato ai 50 anni di carriera. La cover, completamente rivisitata, mostra la Statua della Libertà sciolta, simbolo del sogno americano che si squaglia. America Inc. è il primo capitolo del nuovo percorso discografico di Gianna. Per nuovi suoni su Radio Alta, Gianna Nannini, America Inc.

Radio Alta. Sono le 8. Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday. Gli anni

0: la musica grande. Spot, spot.
1: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
0: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
1: Questo è Facchi Camini e Stufe.
0: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
1: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
0: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
2: Un'invasione di colori da voce alza per fare degli imprenditori bergamaschi che ogni giorno compiono l'impresa. In Confartigianato Imprese Bergamo lo sappiamo, per questo troviamo le migliori soluzioni per la tua attività, perché i nostri esperti sono pronti ad affiancarti e a consigliarti. Noi di Confartigianato vogliamo esserti di supporto in modo concreto. Artigiano, il tuo tempo è prezioso, tu fai l'impresa. Al resto ci pensiamo noi.

Bravo con La Viaggiatrice You, il nuovo singolo che anticipa il suo prossimo album in uscita nel 2026. Un brano elegante e notturno, scritto per lei da autori della nuova scena italiana e prodotto dalla stessa Patti, insieme a un team di giovani producer. Pubblicato da Warner Music Italy, unisce archi, sintetizzatori e una voce magnetica che racconta un viaggio interiore. Per nuovi suoni su Radio Alta, Patti Pravo, La Viaggiatrice You.

0: Radio Alta. La musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento, scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
3: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
4: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
3: Ah, lo rifacciamo?
5: Un anno di assicurazione RCA inclusa nel prezzo sulle Ego Cross in pronta consegna, solo da Sarco.
0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta.
6: Play Yesterday, gli anni 80.

0: musica grande.
1: La musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
2: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
3: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
2: Questo è Facchi Camini e Stufe.
3: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
2: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
3: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
4: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
5: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
1: La musica grande.
6: Radio Alta. Alta Play.
7: Tornano i Black Hawk County, la band hard rock danese che unisce riff moderni e grande energia live. Dal nuovo album Miss Print, pubblicato da Mighty Music nell'aprile 2026, arriva Starlight, la ballad che mostra il loro lato più emotivo, voce intensa di Nils Beyer, chitarre atmosferiche di Jack Svensson e produzione di Niklas Sonne, già al lavoro con molte realtà rock nordiche. Un brano che parla di fragilità, luce e rinascita, perfetto per rallentare senza perdere intensità, per nuovi suoni su Radio Alta. Black Hawk.

0: Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Si ritiene facciano parte di una banda coinvolta nella violenta rapina con sequestro di persona avvenuta all'agriturismo Cafenile di Alzano. I 5 uomini arrestati nel corso di un blitz a Orzinuovi nel Bresciano, effettuato dai carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale

0: di Bergamo e Brescia, che hanno eseguito un decreto di perquisizione della procura di Bergamo. Allo stesso gruppo si fanno risalire altri furti e rapine commessi nei giorni successivi nelle province di Udine, Cremona e Brescia. Durante l'operazione, che si è svolta all'alba, si sono registrati momenti di tensione. Uno dei soggetti avrebbe tentato di sottrarsi al controllo dei carabinieri utilizzando un SUV di grossa cilindrata. Il mezzo avrebbe sfondato dall'interno la basculante del garage e avrebbe urtato più volte l'autovettura posizionata dai militari per impedire la fuga. Per fermare la corsa del veicolo e scongiurare il rischio per l'incolumità delle persone presenti, i carabinieri hanno esploso una decina di colpi indirizzati agli pneumatici del mezzo, riuscendo così a bloccarlo. I militari hanno fatto irruzione nell'appartamento collegato al garage, dove sono stati immobilizzati 5 cittadini di nazionalità albanese. Un sesto uomo, invece, è riuscito a fuggire dopo essersi lanciato dal balcone e aver corso sui tetti delle auto e sulle recinzioni degli edifici vicini. Nell'abitazione sono stati trovati contanti, gioielli, orologi e accessori di lusso, possibile provento dell'attività criminale. I 5 sono stati poi accompagnati a Bergamo per partecipare alle perquisizioni in una struttura ricettiva di via Corridoni, dove alcuni di loro risultavano domiciliati. La loro posizione è ora al vaglio dell'autorità giudiziaria, che sta esaminando gli elementi raccolti durante l'operazione, nel corso della quale un militare del nucleo investigativo di Bergamo è rimasto ferito a causa di una scheggia che lo ha raggiunto al ginocchio sinistro durante il tentativo di fuga del SUV. Il carabiniere ha riportato ferite, giudicate guaribili, in 17 giorni. Circa 90 le richieste di soccorso giunte alla sala operativa dei Vigili del Fuoco di Bergamo, impegnati con 8 squadre a seguito della perturbazione che ha attraversato la nostra provincia nel pomeriggio e che ha provocato la caduta di alberi e rami dalle valli alla pianura. L'allerta arancione è stata diramata dalla regione fino alla mezzanotte in previsione di raffiche di vento e temporali diffusi che si sono puntualmente presentati. Un albero ha invaso una corsia all'uscita della galleria di Montenegrone. A Treviglio si è allagato il sottopasso di via Canonica, alberi e rami divelti in via Batecripa, San Zeno, piazza Insurrezione, via Sole e altre vie della zona nord. Si sono attivati la protezione civile e i sommozzatori. A Bergamo il forte vento ha fatto cadere lastre di onduline da un tetto di un palazzo di via Zambonate, fortunatamente senza causare danni. Volati un po' ovunque i cartoni della raccolta differenziata che erano stati posizionati all'esterno dei negozi per il ritiro, ribaltati alcuni tavolini e sedie di bar del centro. Sinora nessuna segnalazione di particolari danni, nessuna segnalazione anche e soprattutto al momento di danni a persone.
1: Si è arrampicato sul retro della palazzina per introdursi nell'appartamento della ex compagna, per poi ferirsi nel tentativo di fuga dalle forze dell'ordine. È quanto è successo a Gandino nel tardo pomeriggio di martedì 14 luglio, in uno degli stabili multipiano all'ingresso del paese. Secondo le prime ricostruzioni, protagonista è un uomo di 47 anni, già denunciato tempo fa per stalking e maltrattamenti, che avrebbe raggiunto il balcone del primo piano, approfittando della porta finestra aperta per tentare di introdursi nell'appartamento. Qui avrebbe trovato la donna con un amico, un uomo di 48 anni, che l'avrebbe affrontato per difenderla, riportando anche delle ferite al volto nella colluttazione. La donna nel frattempo ha allertato i carabinieri della stazione di Gandino, sita proprio in prossimità della stessa palazzina. È allora che l'aggressore, nel darsi alla fuga, sarebbe precipitato da circa 3 metri procurandosi una frattura. L'automedica e la Croce Rossa Italiana Bergamo Interland, giunte sul posto, l'hanno trasportato cosciente in codice giallo all'ospedale di Seriate, in stato di arresto a disposizione del magistrato. L'ambulanza del Corpo Volontari Presolana di Castione ha soccorso invece e portato a Piario l'amico della potenziale vittima in condizioni stabili.
2: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
3: Grandi affari da Iperal. Dal 15 al 28 luglio, tantissimi prodotti a solo 1, 2 e 3 euro ti aspettano. Un esempio? Pasta di semola solo grano di Puglia Granoro. Confezione da 1 chilo a solo 1 euro. Offerte valide dal 15 al 28 luglio.
4: Semplificare la vita a chi ha problemi visivi e non solo. L'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Bergamo persegue tale scopo anche con il nuovo centro poliambulatoriale Iris, dottoressa Flavia Fabiani, in via Armando Diaz 14 a Bergamo. Pensato per offrire in tempi brevi consulenze oculistiche e visite specialistiche di varie discipline, rivolte non solo ai soci e ai loro familiari, ma anche a utenti esterni. Per info e prenotazioni, chiamare la segreteria al numero 035 24 334-92-08. Vi aspettiamo. www.poliambulatorioiris.it. Il poliambulatorio nato da un sogno.
5: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
6: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
5: Ah, lo rifacciamo?
7: Un anno di assicurazione RCA inclusa nel prezzo sulle Aygo Cross in pronta consegna. Solo da Sarco.
2: Alta Play Yesterday. La musica grande degli

0: la musica grande.
1: Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Arrivano gli Stanley Simmons, il duo formato da Evan Stanley e Nick Simmons, figli di due icone dei Kiss, ma con un suono completamente diverso, un folk rock moderno, intimo e pieno di armonie. Dal loro album d'esordio Dancing While the World is Ending, in uscita il 28 agosto 2026 e prodotto da Rob Cavallo, ascoltiamo Temporary Love, la prima canzone che i due abbiano mai scritto insieme. Una ballad acustica che parla di amore fragile, nostalgia e legami che restano anche quando sembrano destinati a svanire. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Stanley Simmons, Temporary Love.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Radio Alta. Spot, spot.
1: Saldi, saldi, saldi da sogno. Da Eikos, la grande azienda di materassi e guanciali, questo mese sono iniziati i saldi. Trovi tutto scontato al 50%.

0: Orario continuato. Cerchi il look perfetto per le tue vacanze? O l'ultimo gadget tecnologico? L'attesa è finita. Dal 4 luglio al centro commerciale Le Due Torri arrivano i saldi estivi. Rinnova il tuo stile e rinfresca i tuoi spazi con sconti travolgenti del 30, 40 e fino al 50%. Da noi trovi shopping, grandi marchi, ristorazione e divertimento per tutta la famiglia. Non fartelo raccontare, i saldi più caldi dell'anno sono solo al centro commerciale Le Due Torri a Stezzano. Fun, food e shopping center.
1: Radio Alta, il radiogiornale.
2: Buongiorno da Antonella Mitola. Ancora raid americani sull'Iran nell'area dello stretto di Hormuz. Colpite capacità militari, dice Trump, che ha riunito i vertici della sicurezza nazionale per valutare un'escalation di attacchi contro obiettivi strategici. Le guardie rivoluzionarie dal canto loro dichiarano di aver colpito una base aerea statunitense in Giordania in risposta a quello che hanno descritto come un attacco americano nei pressi di un ospedale pediatrico. In Medio Oriente il presidente americano Trump incontra lunedì Netanyahu alla Casa Bianca. Manterremo le truppe in zone di sicurezza a Gaza, Libano e Siria, afferma il ministro della difesa israeliano Katz parlando con l'omologo americano Hegseth. E si è conclusa ieri la missione di Caritas italiana in Terra Santa fra Gerusalemme e Betlemme, guidata dal direttore Don Marco Pagnello. Ascoltiamo.
3: Il lavoro di Caritas italiana, della Chiesa italiana, sarà quello di sostenere Caritas Gerusalemme nelle sue scelte strategiche. Innanzitutto la prima è quella di garantire l'accesso alle cure sanitarie per le persone più in difficoltà, così come la scelta di lavorare con le parrocchie, ma anche la scelta sarà quella di sostenere Caritas Gerusalemme in un progetto per la cura, soprattutto per donne e minori, in un centro che sarà aperto, speriamo a breve, nella zona del Jenin. Tante persone hanno perso il lavoro a causa di questa crisi, sono anche cadute in una sorta di grande depressione, potremmo dire, e allora il sostenere attraverso il rilancio di piccole attività che innanzitutto sostengono una famiglia, ma che potrebbero essere anche fonte di reddito in futuro, credo che sia una delle vie da percorrere.
2: Oggi alla Camera il voto finale sulla riforma elettorale. Alle 9.30 si inizia con la dichiarazione di voto. Ieri nuovo stop alle preferenze. Fratelli d'Italia ha votato l'emendamento di Vannacciani, contrari Lega e Forza Italia. La maggioranza si spacca ma il governo va avanti. Via libera, scrutinio segreto al primo articolo, cuore della riforma che prevede il sistema proporzionale con premio di maggioranza alla coalizione che ottiene almeno il 42% dei voti. A Bolzano questa mattina all'alba una parte importante del tribunale, un palazzo che risale al ventennio, è crollata, un cedimento che ha coinvolto almeno un quarto dell'edificio dove erano in corso lavori di ristrutturazione. Al momento non ci sarebbero persone coinvolte, sono in corso gli accertamenti da chiarire le cause. I mondiali di calcio, Lautaro Martinez porta l'Argentina ad un'altra finale mondiale, Messi e compagni ribaltano l'Inghilterra per 2-1 nel recupero, la finale domenica a New York, dunque fra Spagna e Argentina. È tutto, grazie per l'ascolto.
4: Spot, spot.
5: Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Radio Alta, Radio Alta. La musica grande, la musica grande.
8: Radio Alta.
5: Alta Play Yesterday, gli anni 2000.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta.
1: Spot, spot.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
4: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento, scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
0: Radio Alta. La musica grande.

0: Bonjour, pardon.
1: Merci, il nuovo singolo di Céline Dion, scritto insieme alla scena pop francese, con Icar e il produttore Renaud Rébillot. Il brano, già in radio e in digitale, arriva accompagnato da un lyric video e segna un passo importante nel percorso artistico dell'artista, grazie a una produzione elegante e internazionale. Per nuovi suoni su Radio Alta, Céline Dion, Bonjour, Pardon, Merci.
2: Si l'on ne prend que la couleur que la lumière lui donne, quand la vie m'habille de noir, eh bien moi je lui pardonne.

0: Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Si ritiene facciano parte di una banda coinvolta nella violenta rapina con sequestro di persona avvenuta all'agriturismo Cafenile di Alzano. I cinque uomini arrestati nel corso di un blitz a Orzi Nuovi nel Bresciano, effettuato dai carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Bergamo e Brescia, che hanno eseguito un decreto di perquisizione della procura di Bergamo. Allo stesso gruppo si fanno risalire altri furti e rapine commessi nei giorni successivi nelle province di Udine, Cremona e Brescia. Durante l'operazione, che si è svolta all'alba, si sono registrati momenti di tensione. Uno dei soggetti avrebbe tentato di sottrarsi al controllo dei carabinieri utilizzando un SUV di grossa cilindrata. Il mezzo avrebbe sfondato dall'interno la basculante del garage e avrebbe urtato più volte l'autovettura posizionata dai militari per impedire la fuga. Per fermare la corsa del veicolo e scongiurare il rischio per l'incolumità delle persone presenti, i carabinieri hanno esploso una decina di colpi indirizzati agli pneumatici del mezzo, riuscendo così a bloccarlo. I militari hanno fatto irruzione nell'appartamento collegato al garage, dove sono stati immobilizzati cinque cittadini di nazionalità albanese. Un sesto uomo, invece, è riuscito a fuggire dopo essersi lanciato dal balcone e aver corso sui tetti delle auto e sulle recinzioni degli edifici vicini. Nell'abitazione sono stati trovati contanti, gioielli, orologi, accessori di lusso, possibile provento dell'attività criminale. I cinque sono stati poi accompagnati a Bergamo per partecipare alle perquisizioni in una struttura ricettiva di via Corridoni, dove alcuni di loro risultavano domiciliati. La loro posizione è ora al vaglio dell'autorità giudiziaria, che sta esaminando gli elementi raccolti durante l'operazione, nel corso della quale un militare del nucleo investigativo di Bergamo è rimasto ferito a causa di una scheggia che lo ha raggiunto al ginocchio sinistro durante il tentativo di fuga del SUV. Il carabiniere ha riportato ferite giudicate guaribili in 17 giorni. Circa 90 le richieste di soccorso giunte alla sala operativa dei vigili del fuoco di Bergamo, impegnati con 8 squadre a seguito della perturbazione che ha attraversato la nostra provincia nel pomeriggio e che ha provocato la caduta di alberi e rami dalle valli alla pianura. L'allerta arancione è stata diramata dalla regione fino alla mezzanotte in previsione di raffiche di vento e temporali diffusi che si sono puntualmente presentati. Un albero ha invaso una corsia all'uscita della galleria di Montenegrone. A Treviglio si è allagato il sottopasso di via Canonica, alberi e rami divelti in via Batecripa, San Zeno, piazza Insurrezione, via Sole e altre vie della zona nord. Si sono attivati la protezione civile e i sommozzatori. A Bergamo il forte vento ha fatto cadere lastre di onduline da un tetto di un palazzo di via Zambonate, fortunatamente senza causare danni. Volati un po' ovunque i cartoni della raccolta differenziata che erano stati posizionati all'esterno dei negozi per il ritiro, ribaltati alcuni tavolini e sedie di bar del centro. Sinora nessuna segnalazione di particolari danni, nessuna segnalazione anche e soprattutto al momento di danni a persone.
2: Un investimento complessivo pari a 3 milioni e mezzo di euro, 2 dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e 1,5 dalla Cassa Depositi e Prestiti. Consentirà al Comune di Bergamo per la prima volta di mettere a disposizione dei residenti, occupando una superficie di 2.800 metri quadrati, nell'ambito dell'operazione di rigenerazione urbana del sito dell'ex centro direzionale del Ministero delle Finanze, tra Azzano San Paolo e Orio al Serio, una struttura di proprietà tra le vie Langer e la Cremasca, dedicata al conferimento, al recupero e al riutilizzo dei materiali. Uno dei progetti più significativi dell'amministrazione del capoluogo per quanto concerne la transizione ecologica, con l'obiettivo di ridurre la produzione dei rifiuti e favorire modelli di consumo più sostenibili.
3: Nell'ambito rifiuti sono stati 5 interventi importanti che hanno portato 6 milioni di euro in città per essere una città sempre più circular city, per cui sempre più all'insegna dell'economia circolare.
2: Fino a oggi, con 85.000 accessi all'anno, l'unico punto di riferimento non facente capo al comune di Bergamo ma ad Aprica S.p.A. è stato il centro di raccolta di via Goltara alla Grumellina. La nuova piattaforma ecologica, che aprirà a fine settembre, è stata progettata per rendere più semplice il conferimento dei rifiuti differenziati ed è stata pensata, oltre che per i residenti, anche per le piccole attività economiche e produttive del

0: l'impiantato di pannelli solari, tra l'altro, garantirà un quantitativo di energia elettrica superiore al fabbisogno.
1: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
2: Trasforma la tua vecchia vasca in una nuova doccia. Da Barbati Bagno sconti fino al 50%. A Brembate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
3: Cerchi il look perfetto per le tue vacanze? O l'ultimo gadget tecnologico? L'attesa è finita. Dal 4 luglio al centro commerciale Le Due Torri arrivano i saldi estivi. Rinnova il tuo stile e rinfresca i tuoi spazi con sconti travolgenti del 30, 40 e fino al 50%. Da noi trovi shopping, grandi marchi, ristorazione e divertimento per tutta la famiglia. Non fartelo raccontare, i saldi più caldi dell'anno sono solo al centro commerciale Le Due Torri a Stezzano. Fun, food e shopping center.
4: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
5: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
4: Lo rifacciamo?
6: Un anno di assicurazione RCA inclusa nel prezzo sulle Aygo Cross in pronta consegna. Solo da Sarco.
7: La musica grande. La musica grande. Radio Alta. La musica grande.
8: Radio Alta.
7: Alta Play Yesterday. Anni 70. Tell you once more before I get up the floor. Don't bring me down.

0: Yesterday.
1: Suono 70. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 70.

Beyoncé celebra l'America con il nuovo singolo Morning Dew, Donk, scritto con Pharrell Williams, The Dream e Darius Dixon, e prodotto da Beyoncé e Pharrell. Il brano inaugura il countdown verso la 20ª edizione di B-Day, l'album iconico che nel 2006 debuttò al numero 1 della Billboard 200. L'uscita è accompagnata da un lyric video diretto da Cliff Watts, che recupera immagini d'archivio dell'artista. Per nuovi suoni su Radio Alta, Beyoncé, Morning Dew, Donk.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Grandi affari da Iperal. Dal 15 al 28 luglio, tantissimi prodotti a solo 1, 2 e 3 euro ti aspettano. Un esempio? Pasta di semola solo grano di Puglia Granoro. Confezione da un chilo a solo 1 euro. Offerte valide dal 15 al 28 luglio.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
0: Radio Alta. Il radiogiornale.
4: Buongiorno da Antonella Mitola. Ancora una nota di raid americani sull'Iran nell'area dello stretto di Hormuz. Colpite capacità militare, dice il presidente Trump, che ha riunito i vertici della sicurezza nazionale per valutare un'escalation di attacchi contro obiettivi strategici. Le guardie rivoluzionarie iraniane dal canto loro di aver colpito una base aerea statunitense in Giordania e in Bahrain. Oggi alla Camera il voto finale sulla riforma elettorale. Dalle 9.30 sono iniziate le dichiarazioni di voto. Ieri nuovo stop alle preferenze con Fratelli d'Italia, che ha votato l'emendamento dei Vannacciani contrari, Lega e Forza Italia. È stato dato il via libera a scrutinio segreto al primo articolo cuore della riforma, che prevede il sistema proporzionale con premio di maggioranza alla coalizione che ottiene almeno il 42% dei voti. Attesa per oggi la sentenza sul crollo del ponte Morandi. Alla vigilia del verdetto fanno discutere alcune scuse tardive.
5: Oddio! Oddio!
6: Era il 14 agosto del 2018 quando il ponte Morandi crollava, portandosi via 43 vite nel silenzio dei responsabili. A poco meno di 8 anni oggi, Autostrade per l'Italia decide di parlare. L'attuale amministratore delegato chiede scusa alle famiglie delle vittime, parla di ferite indelebili e di esigenza morale che va al di là dell'accertamento delle responsabilità. Un tempismo che lascia sbigottiti i parenti e i sopravvissuti alla tragedia. Sono 57 gli imputati, responsabili tecnici di Autostrade per l'Italia, della società manutentrice, del Ministero e del Provveditorato. Quasi 400 anni di carcere totali, con la pena più alta a 18 anni e 6 mesi per Giovanni Castellucci, ex amministratore delegato di Autostrade, già in carcere per l'incidente sul viadotto di Acqualonga, dove morirono altre 40 persone. Beatrice Bossi, linea allo studio.
4: Italia divisa in due dal meteo. Al centro-sud prosegue l'ondata di caldo torrido. Oggi 15 le città da bollino rosso, attese temperature oltre i 40 gradi al sud. Diverso scenario al nord, dove ieri sono stati oltre 900 l'intervento dei vigili del fuoco in Lombardia ed Emilia Romagna per temporali e forti raffiche di vento. È gravissima al Gaslini di Genova una bimba di 11 anni che ieri è rimasta incastrata nel bocchettone di una piscina in uno stabilimento balneare a Sestri Levante. La piccola sarebbe stata risucchiata per i capelli e sarebbe rimasta per diverso tempo sott'acqua. E una donna di 63 anni è stata uccisa ieri sera in un'abitazione a Coriano, in provincia di Rimini. Fermato il marito, che secondo quanto si apprende sarebbe stato lui a chiamare il numero di emergenza confessando di aver ucciso la donna. La coppia era separata da 3 anni. È tutto, grazie per l'ascolto.
0: Spot, spot. L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia in movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
9: Radio Alta, la musica grande.
10: Radio Alta.
9: Alta Play Yesterday, gli anni 80.

0: Spot, spot.
1: Semplificare la vita a chi ha problemi visivi e non solo. L'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Bergamo persegue tale scopo anche con il nuovo centro poliambulatoriale Iris, dottoressa Flavia Fabiani, in via Armando Diaz 14 a Bergamo. Pensato per offrire in tempi brevi consulenze oculistiche e visite specialistiche di varie discipline, rivolte non solo ai soci e ai loro familiari, ma anche a utenti esterni. Per info e prenotazioni, chiamare la segreteria al numero 035 24 92 08. Vi aspettiamo. www.poliambulatorioiris.it. Il poliambulatorio nato da un sogno.
2: Saldi, saldi, saldi da sogno! Da Eikos, la grande azienda di materassi e guanciali, questo mese sono iniziati i saldi. Trovi tutto scontato al 50%.

0: Sabato orario continuato.
1: La musica grande. Radio Alta.
2: Radio Alta. Alta Play.
3: Da tempo lontani dalle classifiche di vendita, riecco i Tokyo Hotel con Memory Lane, terzo estratto dal loro settimo album in studio, in uscita nel 2026. Un brano pop rock elettronico dal tono nostalgico, prodotto dalla band insieme al loro team storico, che racconta il ritorno alle radici e ai ricordi d'infanzia. Il videoclip, girato a Berlino, ha coinvolto 64 fan scelti tra oltre 4.000 candidature. Per nuovi suoni su Radio Alta, Tokyo Hotel, Memory.

0: Radio Alta.
1: Sono le 10:59.
0: Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
2: Si ritiene facciano parte di una banda coinvolta nella violenta rapina con sequestro di persona avvenuta all'agriturismo Cafenile di Alzano. I 5 uomini arrestati nel corso di un blitz a Orzi Nuovi nel Bresciano, effettuato dai carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Bergamo e Brescia, che hanno eseguito un decreto di perquisizione della procura di Bergamo. Allo stesso gruppo si fanno risalire altri furti e rapine commessi nei giorni successivi nelle province di Udine, Cremona e Brescia. Durante l'operazione, che si è svolta all'alba, si sono registrati momenti di tensione. Uno dei soggetti avrebbe tentato di sottrarsi al controllo dei carabinieri utilizzando un SUV di grossa cilindrata. Il mezzo avrebbe sfondato dall'interno alla basculante del garage e avrebbe urtato più volte l'autovettura posizionata dai militari per impedire la fuga. Per fermare la corsa del veicolo e scongiurare il rischio per l'incolumità delle persone presenti, i carabinieri hanno esploso una decina di colpi indirizzati agli pneumatici del mezzo, riuscendo così a bloccarlo. I militari hanno fatto irruzione nell'appartamento collegato al garage, dove sono stati immobilizzati 5 cittadini di nazionalità albanese. Un sesto uomo, invece, è riuscito a fuggire dopo essersi lanciato dal balcone e aver corso sui tetti delle auto e sulle recinzioni degli edifici vicini. Nell'abitazione sono stati trovati contanti, gioielli, orologi e accessori di lusso, possibile provento dell'attività criminale. I 5 sono stati poi accompagnati a Bergamo per partecipare alle perquisizioni in una struttura ricettiva di via Corridoni, dove alcuni di loro risultavano domiciliati. La loro posizione è ora al vaglio dell'autorità giudiziaria, che sta esaminando gli elementi raccolti durante l'operazione, nel corso della quale un militare del nucleo investigativo di Bergamo è rimasto ferito a causa di una scheggia che lo ha raggiunto al ginocchio sinistro durante il tentativo di fuga del SUV. Il carabiniere ha riportato ferite giudicate guaribili in 17 giorni. Circa 90 le richieste di soccorso giunte alla sala operativa dei vigili del fuoco di Bergamo, impegnati con 8 squadre a seguito della perturbazione che ha attraversato la nostra provincia nel pomeriggio e che ha provocato la caduta di alberi e rami dalle valli alla pianura. L'allerta arancione è stata diramata dalla regione fino alla mezzanotte in previsione di raffiche di vento e temporali diffusi che si sono puntualmente presentati. Un albero ha invaso una corsia all'uscita della galleria di Montenegrone. A Treviglio si è allagato il sottopasso di via Canonica, alberi e rami divelti in via Batecripa, San Zeno, piazza Insurrezione, via Sole e altre vie della zona nord. Si sono attivati la protezione civile e i sommozzatori. A Bergamo il forte vento ha fatto cadere lastre di onduline da un tetto di un palazzo di via Zambonate, fortunatamente senza causare danni. Volati un po' ovunque i cartoni della raccolta differenziata che erano stati posizionati all'esterno dei negozi per il ritiro, ribaltati alcuni tavolini e sedie di bar del centro. Sinora nessuna segnalazione di particolari danni, nessuna segnalazione anche e soprattutto al momento di danni a persone.
3: Si è arrampicato sul retro della palazzina per introdursi nell'appartamento della ex compagna, per poi ferirsi nel tentativo di fuga dalle forze dell'ordine. È quanto è successo a Gandino nel tardo pomeriggio di martedì 14 luglio, in uno degli stabili multipiano all'ingresso del paese. Secondo le prime ricostruzioni, protagonista è un uomo di 47 anni, già denunciato tempo fa per stalking e maltrattamenti, che avrebbe raggiunto il balcone del primo piano, approfittando della porta finestra aperta per tentare di introdursi nell'appartamento. Qui avrebbe trovato la donna con un amico, un uomo di 48 anni, che l'avrebbe affrontato per difenderla, riportando anche delle ferite al volto nella colluttazione. La donna nel frattempo ha allertato i carabinieri della stazione di Gandino, sita proprio in prossimità della stessa palazzina. È allora che l'aggressore, nel darsi alla fuga, sarebbe precipitato da circa 3 metri, procurandosi una frattura. L'automedica e la Croce Rossa Italiana Bergamo Interland, giunte sul posto, l'hanno trasportato cosciente in codice giallo all'ospedale di Seriate, in stato di arresto a disposizione del magistrato. L'ambulanza del Corpo Volontari Presolano di Castione ha soccorso invece e portato a Piario l'amico della potenziale vittima in condizioni stabili.
4: Un investimento complessivo pari a 3 milioni e mezzo di euro, 2 dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e 1,5 dalla Cassa Depositi e Prestiti, consentirà al Comune di Bergamo per la prima volta di mettere a disposizione dei residenti, occupando una superficie di 2.800 metri quadrati, nell'ambito dell'operazione di rigenerazione urbana del sito dell'ex centro direzionale del Ministero delle Finanze, tra Azzano San Paolo e Orio al Serio, una struttura di proprietà tra le vie Langer e la Cremasca, dedicata al conferimento, al recupero e al riutilizzo dei materiali. Uno dei progetti più significativi dell'amministrazione del capoluogo per quanto concerne la transizione ecologica, con l'obiettivo di ridurre la produzione dei rifiuti e favorire modelli di consumo più sostenibili.
5: Nell'ambito rifiuti sono stati 5 interventi importanti che hanno portato 6 milioni di euro in città per essere una città sempre più circular city, per cui sempre più all'insegna dell'economia circolare.
4: Fino a oggi, con 85.000 accessi all'anno, l'unico punto di riferimento non facente capo al comune di Bergamo ma ad Aprica S.p.A. è stato il centro di raccolta di via Goltara alla Grumellina. La nuova piattaforma ecologica, che aprirà a fine settembre, è stata progettata per rendere più semplice il conferimento dei rifiuti differenziati ed è stata pensata, oltre che per i residenti, anche per le piccole attività economiche e produttive del territorio. Accanto vi troverà spazio quella per il riuso, dove mobili, biciclette, passeggini, giocattoli, piccoli elettrodomestici, libri, stoviglie e numerosi altri beni di uso quotidiano potranno essere conferiti, selezionati e rimessi in circolazione, limitando così la quantità complessiva di rifiuti prodotti. Quest'ultima inoltre potrà ospitare attività educative, laboratori e iniziative dedicate alla diffusione della cultura del riuso e del consumo responsabile. Il posizionamento di pannelli solari, tra l'altro, garantirà un quantitativo di energia elettrica superiore al fabbisogno.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
6: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
7: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Disenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
8: Cerchi il look perfetto per le tue vacanze? O l'ultimo gadget tecnologico? L'attesa è finita. Dal 4 luglio al centro commerciale Le Due Torri arrivano i saldi estivi. Rinnova il tuo stile e rinfresca i tuoi spazi con sconti travolgenti del 30, 40 e fino al 50%. Da noi trovi shopping, grandi marchi, ristorazione e divertimento per tutta la famiglia. Non fartelo raccontare, i saldi più caldi dell'anno sono solo al centro commerciale Le Due Torri a Stezzano. Fun, food e shopping center.
9: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro.

0: Radio Alta, la musica grande.
1: Radio Alta, Alta Play.
2: Dolce Nera con Epopea, il nuovo singolo che anticipa il suo prossimo album in uscita nel 2026, un brano epico e cinematografico, scritto e prodotto dalla stessa Dolce Nera e pubblicato da Universal Music Italy. Archi, piano e un crescendo emotivo che racconta resilienza e rinascita. Per nuovi suoni su Radio Alta, Dolce Nera, Epopea. Dimmi che tu...

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Disenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: Cerchi il look perfetto per le tue vacanze? O l'ultimo gadget tecnologico? L'attesa è finita. Dal 4 luglio al centro commerciale Le Due Torri arrivano i saldi estivi. Rinnova il tuo stile e rinfresca i tuoi spazi con sconti travolgenti del 30, 40 e fino al 50%. Da noi trovi shopping, grandi marchi, ristorazione e divertimento per tutta la famiglia. Non fartelo raccontare, i saldi più caldi dell'anno sono solo al centro commerciale Le Due Torri a Stezzano. Fun, food e shopping center.
0: Radio Alta, il radiogiornale.
4: Buongiorno da Antonella Mitola, ancora una nota di raid americani sull'Iran nell'area dello stretto di Hormuz, colpite capacità militare, dice il presidente Trump che ha riunito i vertici della sicurezza nazionale per valutare un'escalation di attacchi contro obiettivi strategici. Le guardie rivoluzionarie iraniane dal canto loro di aver colpito una base aerea statunitense in Giordania e in Bahrain. Oggi alla Camera il voto finale sulla riforma elettorale, dalle 9.30 sono iniziate le dichiarazioni di voto, ieri nuovo stop alle preferenze con Fratelli d'Italia che ha votato l'emendamento dei Vannacciani contrari, Lega e Forza Italia. È stato dato il via libera a scrutinio segreto al primo articolo cuore della riforma che prevede il sistema proporzionale con premio di maggioranza alla coalizione che ottiene almeno il 42% dei voti. Attesa per oggi la sentenza sul crollo del ponte Morandi, alla vigilia del verdetto fanno discutere alcune scuse tardive.
5: Oddio! Oddio!
6: Era il 14 agosto del 2018 quando il ponte Morandi crollava, portandosi via 43 vite nel silenzio dei responsabili. A poco meno di 8 anni oggi, Autostrade per l'Italia decide di parlare. L'attuale amministratore delegato chiede scusa alle famiglie delle vittime, parla di ferite indelebili e di esigenza morale che va al di là dell'accertamento delle responsabilità. Un tempismo che lascia sbigottiti i parenti e i sopravvissuti alla tragedia. Sono 57 gli imputati, responsabili tecnici di Autostrade per l'Italia, della società manutentrice, del Ministero e del Provveditorato. Quasi 400 anni di carcere totali, con la pena più alta a 18 anni e 6 mesi per Giovanni Castellucci, ex amministratore delegato di Autostrade, già in carcere per l'incidente sul viadotto di Acqualonga, dove morirono altre 40 persone. Beatrice Bossi, linea allo studio.
4: Italia divisa in due dal meteo, al centro-sud prosegue l'ondata di caldo torrido, oggi 15 le città da bollino rosso, attese temperature oltre i 40 gradi al sud, diverso scenario al nord dove ieri sono stati oltre 900 gli interventi dei vigili del fuoco in Lombardia ed Emilia Romagna per temporali e forti raffiche di vento. È gravissima al Gaslini di Genova, una bimba di 11 anni che ieri è rimasta incastrata nel bocchettone di una piscina in uno stabilimento balneare a Sestri Levante, la piccola sarebbe stata risucchiata per i capelli e sarebbe rimasta per diverso tempo sott'acqua. È una donna di 63 anni, è stata uccisa ieri sera in un'abitazione a Coriano in provincia di Rimini, fermato il marito che secondo quanto si apprende sarebbe stato lui a chiamare il numero di emergenza confessando di aver ucciso la donna. La coppia era separata da 3 anni. È tutto, grazie per l'ascolto.
0: Spot, spot. L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
7: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia in movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
9: Radio Alta, la musica grande.
10: Radio Alta. Alta Play Yesterday, gli anni 2000.

0: Generazione 2000.
1: Il grande spettacolo dopo il Big Bang siamo noi.
0: La musica grande degli anni 2000. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 2000.

0: Radio Alta. Spot. Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
1: Cerchi il look perfetto per le tue vacanze? O l'ultimo gadget tecnologico? L'attesa è finita. Dal 4 luglio al centro commerciale Le Due Torri arrivano i saldi estivi. Rinnova il tuo stile e rinfresca i tuoi spazi con sconti travolgenti del 30, 40 e fino al 50%. Da noi trovi shopping, grandi marchi, ristorazione e divertimento per tutta la famiglia. Non fartelo raccontare, i saldi più caldi dell'anno sono solo al centro commerciale Le Due Torri a Stezzano. Fun, food e shopping center.
0: Musica grande.
2: Alta Play Today. Nuovi suoni.
1: Cecilia La Rosa su Radio Alta con Più forte di te. Nuovo singolo estratto dal suo album d'esordio Vivi.

Fabio Perversi, contesto finale firmato insieme a Gianluca Burzese, Più forte di te mostra l'anima più diretta e luminosa del progetto. Per nuovi suoni su Radio Alta, Cecilia La Rosa.

Genova. Nel 2023 il materiale veniva inviato in Pakistan e in alcuni paesi europei. 6 milioni per la Valle Brembana, valorizziamo il territorio. Ieri il presidente della regione Lombardia Fontana ha fatto tappa a Piazza Brembana e oltre il colle, investimento per contrastare l'abbandono della montagna. Aprirà a settembre a Bergamo il nuovo centro di raccolta, ultimata alla realizzazione della piattaforma ecologica lungo la Cremasca, un'opera da 3,5 milioni di euro, finanziata anche con fondi PNRR, che allevierà la pressione sull'impianto di via Goltara. Giornata

0: di novità per l'Atalanta, svelate le maglie, oggi c'è Sarri, mostrate questa mattina le divise per gli incontri casalinghi, nel pomeriggio la conferenza stampa di presentazione del nuovo tecnico che parlerà per la prima volta da mister della squadra nerazzurra. Giovedì 16 luglio 2026, benvenute e benvenuti alla prima edizione odierna del nostro telegiornale. Rivolgo un saluto anche a chi ci segue sulle frequenze di Radio Alta. Apriamo il nostro appuntamento con l'informazione, con la cronaca. Anche nella nostra provincia operava un'organizzazione dedita al traffico internazionale di rifiuti verso il Pakistan e alcuni paesi europei. Dalle prime ore di questa mattina i carabinieri del nucleo operativo ecologico di Brescia, con il supporto dei colleghi di Milano, Bergamo, Mantova, Treviso, Vicenza e Caserta, stanno intervenendo a seguito di un'ordinanza del GIP del Tribunale di Brescia su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia. L'indagine sta coinvolgendo 16 persone e 12 società attive nell'intermediazione, nella gestione e nel trasporto dei rifiuti. Si è sviluppata dopo un controllo effettuato nel febbraio 2023 al porto di Genova, dove sono stati individuati 9 container destinati al Pakistan carichi di rifiuti, in particolare compressori provenienti da apparecchiature elettroniche non bonificate, indicati come materiale usato o recuperabile. Secondo gli inquirenti, le persone coinvolte utilizzavano un sistema definito girobolla. In pratica, sui documenti, i rifiuti venivano elencati come se fossero stati trattati, mentre in realtà sarebbero stati trasportati direttamente verso il destinatario finale. Sono in corso le perquisizioni per acquisire ulteriore documentazione e ricostruire nel dettaglio i flussi dei rifiuti, i rapporti commerciali e i profitti illeciti, oltre che l'eventuale responsabilità amministrativa degli enti interessati. E torniamo ad occuparci del blitz che è stato effettuato dai carabinieri di Bergamo e Brescia nella giornata di ieri su coordinamento della procura di Bergamo a Orzi Nuovi, che ha consentito di fermare quelli che si reputano membri appartenenti a una banda che tra l'altro sarebbe responsabile del colpo nell'agriturismo di Alzano Lombardo. Sentiamo nuovi dettagli. Sono nel carcere di Bergamo 4 delle 5 persone fermate nel corso del blitz dei carabinieri di Bergamo e Brescia a Orzi Nuovi nell'ambito delle indagini sulla violenta rapina all'agriturismo caffienile di Alzano Lombardo, durante la quale sono stati sequestrati il titolare e la sua famiglia. Il quinto uomo fermato è stato rimesso in libertà perché aveva un alibi, è indagato a piede libero, mentre una sesta persona è riuscita a fuggire ed è tuttora ricercata. Gli inquirenti ritengono che 5 di loro abbiano partecipato alla rapina in Bergamasca, mentre tutti, cittadini di nazionalità albanese, sono sospettati di aver messo in atto almeno 4 rapine e 10 furti in abitazione nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona e Udine. I carabinieri sono risaliti ai componenti della banda anche grazie al SUV, risultato rubato in Francia, con il quale uno di questi ha tentato di fuggire. L'auto era parcheggiata in un box. Per evitarne l'uscita, i militari avevano posizionato un'utilitaria. Il rapinatore ha sfondato in retro la basculante del garage e tentato di spostare l'altra auto. I carabinieri hanno esploso colpi di avvertimento mirando agli pneumatici. È qui che uno di loro, 36enne in servizio a Bergamo, è rimasto ferito in maniera lieve a un ginocchio. La prognosi è di 17 giorni. Fermato l'uomo sul SUV, i militari sono entrati nell'appartamento collegato al box, dove hanno trovato altri 4 uomini. Un quinto è riuscito a scappare gettandosi dal balcone e saltando sui tettucci delle auto parcheggiate sotto. I 4 erano intenti a bruciare le banconote frutto delle rapine, 120.000 euro in totale, 100.000 dei quali andati in fumo. Nell'abitazione sono stati trovati anche orologi e gioielli. I carabinieri hanno poi perquisito un bed and breakfast in via Corridoni a Bergamo, dove alcuni membri della banda alloggiavano.
1: E ora parliamo della breve ma intensa ondata di maltempo che ha colpito nella giornata di ieri anche la nostra provincia. Circa 90 le richieste di soccorso giunte alla sala operativa dei Vigili del Fuoco di Bergamo, impegnati con 8 squadre a seguito della perturbazione che ha attraversato la nostra provincia nel pomeriggio e che ha provocato la caduta di alberi e rami dalle valli alla pianura. L'allerta arancione era stata diramata dalla regione fino alla mezzanotte di ieri in previsione di raffiche di vento e temporali diffusi che si sono puntualmente presentati. Alberi hanno invaso corsie delle strade, una in particolare all'uscita della galleria di Montenegrone. A Treviglio si è allagato il sottopasso di via Canonica, piante sradicate e un'auto catapultata a Bagnatica. Si sono attivati la protezione civile, i sommozzatori. A Bergamo il forte vento ha fatto cadere lastre di onduline da un tetto di un palazzo di via Zambonate, fortunatamente senza causare danni. Volati un po' ovunque i cartoni della raccolta differenziata che erano stati posizionati all'esterno dei negozi per il ritiro ribaltati alcuni tavolini e sedie dei bar del centro, ma non ci sono state segnalazioni di particolari danni e fortunatamente nessuna segnalazione di danni alle persone. Al termine di questa edizione del giornale daremo naturalmente e come sempre uno sguardo al tempo previsto per i prossimi giorni. Andiamo in montagna, nuovi fondi della Regione Lombardia per potenziare i servizi di prossimità e valorizzare il territorio con progetti in grado di creare nuove opportunità di sviluppo. Ieri il presidente Fontana in visita in Valle Brembana, per noi c'era Melissa Braca.
2: Rilancio e rigenerazione per alcuni luoghi simbolo della Valle Brembana. Il tour Lombardia Autentica ha portato sul territorio il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana. La giornata è iniziata in Valtellina, attraverso il valico del Passo San Marco è arrivata in Valle Brembana. Scopo della visita, presentare alcuni degli interventi a cui sono stati destinati questi fondi, che rientrano nel piano per le aree interne da oltre 15 milioni di euro.
3: Parte di questo progetto sulle aree interne che noi abbiamo deciso di finanziare, abbiamo individuato in Regione Lombardia 14 aree interne, di cui 6 finanziate con risorse dello Stato e 8 con risorse regionali, e oggi siamo venuti in questa zona, sia in Val Brembana che in parte in Val Tellina. Abbiamo apprezzato le opere che verranno realizzate, che verranno portate avanti, che serviranno a rendere questi territori più attrattivi.
2: A Piazza Brembana, riflettori puntati sull'ex colonia Selmo per un intervento di efficientamento energetico che restituirà lo storico edificio alla comunità. Poi il passaggio alla conca dell'Alben a oltre il colle. Quel famigerato ecomostro di cemento e amianto che da decenni deturpa il paesaggio ha ormai le ore contate. L'ex albergo verrà interamente abbattuto e bonificato per fare spazio a un moderno centro multifunzione, nuovo simbolo del riscatto e del turismo auto.
1: A partire dalla fine di settembre

0: 800 metri quadrati nell'ambito dell'operazione di rigenerazione urbana del sito dell'ex centro direzionale del Ministero delle Finanze tra Azzano San Paolo e Orio al Serio, una struttura di proprietà tra le vie Langer e la Cremasca dedicata al conferimento, al recupero e al riutilizzo dei materiali. Uno dei progetti più significativi dell'amministrazione del capoluogo per quanto concerne la transizione ecologica, con l'obiettivo di ridurre la produzione dei rifiuti e favorire modelli di consumo più sostenibili.
1: Nell'ambito rifiuti sono stati 5 interventi importanti che hanno portato 6 milioni di euro in città per essere una città sempre più circular city, per cui sempre più all'insegna dell'economia circolare.
0: Fino a oggi, con 85.000 accessi all'anno, l'unico punto di riferimento non facente capo al comune di Bergamo ma ad Aprica S.p.A. è stato il centro di raccolta di via Goltara alla Grumellina. La nuova piattaforma ecologica, che aprirà a fine settembre, è stata progettata per rendere più semplice il conferimento dei rifiuti differenziati ed è stata pensata, oltre che per i residenti, anche per le piccole attività economiche e produttive del territorio. Accanto vi troverà spazio quella per il riuso, dove mobili, biciclette, passeggini, giocattoli, piccoli elettrodomestici, libri, stoviglie e numerosi altri beni di uso quotidiano potranno essere conferiti, selezionati e rimessi in circolazione, limitando così la quantità complessiva di rifiuti prodotti. Quest'ultima inoltre potrà ospitare attività educative, laboratori e iniziative dedicate alla diffusione della cultura del riuso e del consumo responsabile. Il posizionamento di pannelli solari, tra l'altro, garantirà un quantitativo di energia elettrica superiore al fabbisogno.
2: Andiamo a scoprire un'altra struttura che è stata ultimata e che sta per entrare in funzione. Siamo ad Almenno San Bartolomeo, dove sono terminati i lavori del nuovo polo per l'infanzia, realizzato grazie ai fondi del PNRR. La struttura aprirà a settembre e potrà ospitare fino a 200 bambini, ma ne sa di più Lorenzo Magoni.
3: Ad Almenno San Bartolomeo è tutto pronto per l'apertura del nuovo polo per l'infanzia, che accoglierà i primi bambini con l'inizio del prossimo anno scolastico. Una struttura completamente nuova, tra le prime realizzate in Lombardia, destinata a diventare un punto di riferimento per l'educazione dei più piccoli. Realizzata in località Bilora grazie a un contributo del PNRR di quasi 3.300.000 euro, il nuovo edificio potrà ospitare fino a 200 bambini tra asilo nido, sezione primavera e scuole dell'infanzia. Nelle ultime settimane sono stati completati anche il parcheggio da 60 posti, il grande parco esterno di circa 4.000 metri quadrati e la nuova viabilità di collegamento con la rotatoria lungo la provinciale.
4: Nei mesi scorsi erano già terminate le opere riguardanti l'edificio, nelle scorse settimane abbiamo realizzato anche le opere riguardanti le aree esterne, quindi il nuovo parcheggio da 60 posti auto, il nuovo parco giardino da 4.000 metri quadri e la bretella viabilistica di collegamento tra il nuovo polo e la rotatoria che stiamo realizzando lungo la strada provinciale degli Almenno.
3: Durante i mesi estivi saranno installati tutti gli arredi e le attrezzature, acquistati grazie a un ulteriore finanziamento ministeriale di 420.000 euro. Nel frattempo cresce anche il numero delle iscrizioni, in controtendenza rispetto al calo registrato in molte altre realtà del territorio.
5: Con questo edificio ci prendiamo cura della fascia 06, quindi un nuovo polo che ospiterà i bambini e le bambine della sezione primavera e dell'infanzia.
6: Grazie all'impegno di tutte le persone coinvolte e gli sforzi profusi in questi mesi possiamo con orgoglio iniziare il nostro anno educativo il 3 settembre 2026.
2: Ora ci spostiamo di nuovo, andiamo a Gorno, dove sono iniziati i lavori di demolizione dell'ex casa canonica resa pericolante dall'instabilità del terreno. Sentiamo Elisa Cucchi.
7: Il rumore della ruspa accompagna l'addio dell'ex canonica di Gorno in Val del Riso. L'edificio, a rischio crollo per i continui movimenti del terreno sottostante, viene quindi demolito dopo anni di criticità. È stato invece preservato il portone storico datato 1818 che sarà conservato e valorizzato come testimonianza del passato. Un intervento purtroppo necessario che apre una nuova fase per tutta l'area.
8: È stata un insieme di una storia bella anche del legame tra il comune e la chiesa di tutti questi anni. Gorno, insieme ad alcuni altri paesi della Bergamasca, penso a Zogno ad esempio, altre zone, aveva il diritto, la popolazione, di non

0: nomina del parroco, che fino al 1956 si è conservato. Questo diritto è venuto meno e poi il diritto canonico ha modificato giustamente alcune di queste norme, e da allora la casa, che era di proprietà del comune, è stata data ai parroci proprio come segno di legame che continuava con la comunità. Quindi c'è dentro anche una storia, per questo che sia la chiesa sia questa casa per me è un ricordo del passato. Io sono di queste zone.
1: La demolizione dell'ex canonica è solo il primo passo. La vicina chiesa parrocchiale di San Martino, chiusa ai fedeli da 2 anni e mezzo, dal 17 gennaio 2024, è infatti considerata irrecuperabile dai tecnici. I movimenti del terreno e l'erosione del sottosuolo rendono concreto il rischio di crolli nei prossimi mesi. La priorità è mettere in salvo l'organo, le opere d'arte e l'archivio. Comune e parrocchia stanno progettando il futuro dell'area, che dopo la messa in sicurezza potrà essere riqualificata.
2: Sono molto dispiaciuto, perché sono tutti delle abitazioni che noi abbiamo frequentato quando eravamo giovani, eccetera, per cui vedere che oggi non, oltre che non servire più, bisogna demolirli per una questione di sicurezza, questo ci rende sicuramente molto tristi.
1: Nuova destinazione?
2: Quello si vedrà quando poi è tutto pronto, e sicuramente il comune ci sarà, non si tira indietro.
3: 3 spettacoli speciali tra storiche istituzioni di Bergamo, collaborazioni di prestigio e grandi anteprime sono gli ingredienti di Big Desidera, rassegna teatrale che è una novità assoluta nell'ambito del cartellone estivo del Desidera Festival.
4: L'ex oratorio di San Lupo in via San Tommaso a Bergamo, il cortile di Palazzo Frizzoni, sede municipale del capoluogo, e la corte della Domus Magna nel cuore di Città Alta sono i luoghi che ospiteranno i 3 appuntamenti della rassegna teatrale Big Desidera, una novità assoluta del cartellone estivo di Desidera Bergamo Festival. Si comincerà il 20 luglio a Palazzo Frizzoni con La rivolta della gioia di Cristian Ceresoli.
5: È per noi una bellissima occasione, perché ospitiamo un bellissimo spettacolo dedicato alla richiesta alla comunità di esserci su un tema cruciale che è il contrasto alla guerra e la lotta per la pace, dentro Palazzo Frizzoni, che è il luogo delle istituzioni per eccellenza della nostra città, dell'amministrazione cittadina, è il luogo dei cittadini, della cittadinanza, della partecipazione. Il fatto che raccolga attorno a sé e inviti la partecipazione di chi assiste allo spettacolo è di per sé molto connesso al tema a cui quest'anno dedichiamo il patrono, che è il tema della comunità, di costruire e custodire la comunità, di come tessere i legami che uniscono le persone dentro la nostra città. Per cui abbiamo pensato che questo spettacolo bellissimo fosse una delle anticipazioni del palinsesto del patrono.
4: Il 21, con replica il 22, in San Lupo andrà in scena invece il riadattamento site-specific di Venia Goodbye di Alot Teatro.
6: Questo ex oratorio è uno spazio pensato davvero per il dialogo con l'arte contemporanea. Ecco perché siamo contenti di mettere a disposizione questo spazio del museo, tra l'altro per una realizzazione che è site specific, cioè pensata nel canto proprio in questo luogo. Credo che davvero sia un segno buono di uno spazio che viene offerto alla città, ma che viene davvero offerto perché questa collaborazione continui e diventi fruttuosa.
4: Ancora il 22 luglio in Città Alta si potrà assistere all'anteprima assoluta di Playing Shylock, tradotto dal testo originale del drammaturgo canadese Mark Lyon Young e interpretato da Maurizio Donadoni. Tutti gli appuntamenti della rassegna, con inizio alle 21:15, saranno a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria. Ogni informazione sul sito www.teatrodesidera.it.
3: E ora parliamo di sport. Quella di oggi è una giornata ricca di novità. In casa Atalanta è stata presentata la nuova maglia home, quella usata per gli incontri casalinghi per la stagione 2026-27, un modello che coniuga tradizione e innovazione. Restano protagoniste le storiche strisce nerazzurre, impreziosite da dettagli metallici ispirati allo stadio di Bergamo, la New Balance Arena. All'interno del colletto torna il motto che rappresenta lo spirito atalantino, la maglia sudata sempre. Il pomeriggio pomeriggio Nerazzurro proseguirà con un altro appuntamento molto atteso. Si tratta della conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore Maurizio Sarri, che parlerà per la prima volta da tecnico dell'Atalanta, un appuntamento che naturalmente Bergamo TV seguirà molto da vicino, ve lo racconteremo nell'edizione di questa sera. Appuntamento consueto dell'edizione pomeridiana del nostro telegiornale, quello l'incontro con i primi cittadini della nostra provincia. Oggi con piacere andiamo a incontrare il sindaco di Canonica d'Adda, Paolo Giulio Arcari, che saluto e ringrazio per essere con noi. Buongiorno sindaco.
7: Buongiorno, grazie a lei.
3: Grazie davvero per aver accolto il nostro invito. Allora sindaco, anche durante il periodo estivo sono tanti gli impegni di un'amministrazione comunale, su cosa si concentrano quelli dell'estate 2026 per quanto riguarda Canonica d'Adda? Da dove vogliamo partire?
7: Direi che uno dei temi che tengono banco nei comuni, così come a livello nazionale, è quello della pubblica sicurezza. Il nostro comune ha introdotto, per evitare fenomeni di microcriminalità e di schiamazzi notturni che sono poi l'ordine del giorno, lo strumento del DASP urbano. Abbiamo intensificato i controlli locali della polizia locale e, siccome da noi passa il fiume Adda e anche tramite la vostra emittente si sentono sempre più spesso notizie di persone annegate nel fiume, il divieto di balneazione, perché questo fenomeno sta assumendo proporzioni francamente non più accettabili.
3: È verissimo, purtroppo lo ricordava sindaco, siamo costretti spesso a raccontare fatti di cronaca anche drammatici, richiamiamo e quindi colgo l'occasione che ci fornisce la sua presenza per un richiamo al senso di responsabilità, che poi passa innanzitutto per il rispetto delle regole. Dove ci sono divieti di balneazione o restrizioni particolari, hanno una ragione d'essere e quindi seguiamole sempre, quindi importantissimo. Dal punto di vista della sicurezza, diceva, già gli strumenti, quelli che sono a vostra disposizione, li state utilizzando, qual è il risultato, sindaco?
7: Allora, io parlo a bassa voce e posso dire che mentre l'anno scorso in questo stesso periodo ero stato costretto a emanare un'ordinanza contendibile e urgente contro questi fenomeni, quest'anno probabilmente in virtù del fatto che c'è una maggiore percezione di controllo del territorio non sono voluto ancora arrivare a tanto, però mi permetterei di fare un ragionamento di fondo che sta dietro sia la pubblica sicurezza che il fenomeno del divieto di balneazione, piuttosto che di tante altre cose di questo tipo. Il problema è principalmente culturale, nel senso che se l'ente, qualunque esso sia, accetta soltanto la logica di reprimere, interviene quando, come si dice in campagna, i buoi sono fuori dalla stalla. Bisogna primariamente educare, partire dalle scuole, dalle famiglie, comunicare con i cittadini ed essere presenti sul territorio. Solo così si farà in modo che per le future generazioni i comportamenti conformi a vivere civile siano la normalità.
3: Sottoscrivo ogni singola parola, sindaco, tutto quello che ha detto. Senta, andiamo su un altro fronte, che è quello della realizzazione e sistemazione di opere pubbliche. Quali sono le principali a Canonica?
7: Allora, a Canonica le due opere sui quali noi stiamo concentrando l'attività sono la riqualificazione del vecchio bocciodromo e la riqualificazione dell'edificio comunale. Non si tratta di interventi che hanno una valenza esclusivamente edilizia, non si tratta della classica ristrutturazione. Bisogna stare al passo coi tempi e pensare che oggi l'intervento primariamente deve avere come oggetto la riqualificazione energetica, cioè si può rendere bello un edificio, lo si può rendere anche funzionale, ma lo si deve rendere coerente con l'ambiente circostante, quindi a emissioni zero, a bassi costi di gestione e a basso indice di inquinamento, perché se non cominciamo noi come ente pubblici a dare l'esempio su questa strada non si raccoglieranno mai grandi risultati.
3: E anche qui mi permetto di dire, di ricollegarmi al discorso che faceva prima, sindaco, si tratta di una questione anche culturale, perché poi si arriva a certi estremi che sono rappresentati nel caso specifico, per esempio alla situazione meteorologica che stiamo vivendo in questo periodo, che ha delle origini ormai dimostrate e per le quali, per arginare le quali, ognuno di noi deve metterci del suo, a partire dall'amministrazione naturalmente che ci rappresenta perché l'abbiamo eletta e fornendo agli amministratori tutti gli strumenti che possono andare nella direzione giusta, quella che lei indicava, sindaco. A proposito, ci sono novità per quanto riguarda anche la gestione dei rifiuti nel vostro comune, sindaco?
7: Direi che più che novità, la gestione dei rifiuti, ci sono brutte notizie, nel senso che io devo purtroppo constatare, e questo non succede soltanto a Canonica d'Adda, che il fenomeno dell'abbandono di rifiuti, dell'utilizzo improprio delle isole ecologiche, dello sporcare per terra, è un fenomeno generalizzato e che ci costringe a fare un lavoro veramente defatigante dal punto di vista del stare dietro agli trasgressori e del pulire il suolo dove la gente non è, fa quello che non dovrebbe fare. Purtroppo quello che il cittadino comune non percepisce è che tutta questa attività alla fine si traduce in costi che in ultima analisi gravano ancora su di lui, perché esattamente come si fa per i tributi, quelli che si comportano bene e pagano la tassa di rifiuti finiscono anche per pagare per gli altri che invece non lo fanno.
3: Chiaramente, anche qui questione culturale, educazione, rispetto al bene pubblico, che poi se vogliamo tradurlo proprio nella maniera più pratica va a mettere di nuovo le mani nelle nostre tasche, come lei giustamente diceva.
7: Mi perdoni, ma finché saremo in un paese in cui un evasore fiscale si definisce furbo, mentre negli Stati Uniti lo definirebbero ladro, non andiamo mica molto lontano.
3: È anche una questione lessicale che è tutt'altro che secondaria importanza. Qualcuno diceva che le parole hanno un peso. Sindaco, siamo quasi in chiusura di questa nostra chiacchierata. Per l'estate canonica cosa hai in programma?
7: Canonica è tornata a rivivere grazie all'impegno di tutti i componenti della mia amministrazione e grazie al partenariato, in particolare con l'associazione San Giovanni, che è recentemente costituita a Canonica d'Adda, con una rassegna estiva che si chiama Canonica Beat e con tutta una serie di mostre che si svolgono sul territorio. Anche qui, se non vogliamo soffermarci sull'evento singolo, possiamo dire quali sono le cose belle e interessanti, che ci sono dei privati che hanno costituito un'associazione, che hanno voglia di fare, che hanno voglia di interfacciarsi col comune, che si ha voglia di fare rivivere un paese che pensavamo fosse morto, e se ci si mette impegno, se ci si mette la voglia di creare qualcosa di nuovo, i risultati magari non eclatanti, magari poco per volta, però arrivano.
3: L'importante è non pretendere risposte immediate a cose che richiedono tempi. Grazie davvero, sindaco. È stato un piacere incontrare Paolo Giulio Arcari, che è sindaco di Canonica d'Adda. A lei l'augurio di un buon lavoro, naturalmente, di una buona estate, anche a tutta la sua amministrazione, ai cittadini e alle cittadine di Canonica.
7: Colgo l'occasione per augurare una buona estate a tutti i cittadini, in special modo quelli di Canonica, a tutti i bergamaschi, ma anche a tutti quelli che ci ascoltano.
3: Grazie davvero, buon lavoro sindaco, e come promesso uno sguardo al tempo previsto per i prossimi giorni.
8: Bentrovati da Emma Parigi di Trabi Meteo. Anche nella giornata di venerdì 17 luglio il caldo sarà intenso, pesante sulla Lombardia, con temperature massime elevate, diffusamente oltre i 35-36 gradi e con alto livello di umidità. Per il resto il tempo sarà in avvio di giornata asciutto ed assolato, ma nel corso del giorno assisteremo ad un incremento dell'instabilità a ridosso dei settori montuosi. Diamo uno sguardo più nel dettaglio a Bergamo. In avvio di giornata tempo assolato, dal pomeriggio sera si svilupperanno locali rovesci anche a sfondo temporalesco di moderata o forte intensità associati a grandine e colpi di vento improvvisi. Solo localmente i fenomeni potranno scendere gradualmente di latitudine. Venerdì sarà ancora una giornata molto calda. Diamo uno sguardo a sabato, il tempo sarà asciutto ed ampiamente soleggiato, cieli sereni limpidi ma clima ancora caldo, con punte massime di 35-36 gradi e con afa accentuata. Buone notizie, tuttavia nella giornata di domenica il caldo sarà in attenuazione. Nella nuova settimana avremo un ridimensionamento termico, sia nei valori minimi sia massimi si starà un po' meglio, e per il resto il tempo sarà per lo più asciutto ed assolato. Rimanete aggiornati dunque sulla nostra app, sempre gratuita ed aggiornatissima, Trabi Meteo.
3: Questa edizione si chiude qui, il telegiornale torna in diretta alle 19:30 quando saremo in compagnia di Massimo Sonzoni.
9: Era Bergamo TG in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot.
10: grandi affari da Iperal. Dal 15 al 28 luglio, tantissimi prodotti a solo 1, 2 e 3 euro ti aspettano. Un esempio? Pasta di semola solo grano di Puglia Granoro, confezione da 1 chilo a solo 1 euro. Offerte valide dal 15 al 28 luglio.
11: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofles trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
12: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
13: Radio Alta. Bergamo è in onda. Spot, spot.
14: Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi.
15: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
16: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia in movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
15: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: Le italiane sono belle, i motivi per amarle. Radio Alta, musica grande.

0: Radio Alta, la musica grande. La musica grande. Radio
1: Alta. Le italiane hanno carattere. Le italiane sono belle.

0: Rimasto da solo, non segui il branco, balli il tango mentre tutto il mondo muove il fianco sopra un tempo che fatichi, bom bom bom.
1: Radio Alta, la musica grande.
2: Radio Alta.
1: Spot spot.
3: Semplificare la vita a chi ha problemi visivi e non solo. L'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Bergamo persegue tale scopo anche con il nuovo centro poliambulatoriale Iris, dottoressa Flavia Fabiani, in via Armando Diaz 14 a Bergamo. Pensato per offrire in tempi brevi consulenze oculistiche e visite specialistiche di varie discipline, rivolte non solo ai soci e ai loro familiari, ma anche a utenti esterni. Per info e prenotazioni, chiamare la segreteria al numero 035 24 92 08. Vi aspettiamo. www.poliambulatorioiris.it. Il poliambulatorio nato da un sogno.
1: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
4: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
5: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
4: Ah, lo rifacciamo?
6: Un anno di assicurazione RCA inclusa nel prezzo sulle Ego Cross in pronta consegna, solo da Sarco.
1: Radio Alta.

Kahan torna in radio con Orbiter, il nuovo brano tratto dalla versione deluxe di The Great Divide. Prodotto insieme ad Aaron Dessner, Orbiter fonde folk e introspezione in una riflessione sul cambiamento, sull'equilibrio e sui legami che ci tengono in orbita. Il singolo arriva mentre Noah Kahan registra Sold Out negli stadi del The Great Divide World Tour, con 4 serate da record al Fenway Park e oltre 150.000 spettatori attesi. Per nuovi suoni su Radio Alta, Noah Kahan, Orbiter.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Alta Play Today. La musica grande di Radio Alta. Massima rotazione.
1: Fra poco su Radio Alta, Bergamo TG, a cura della redazione di Bergamo TV.

0: Radio Alta. Sono le 12 e 59 minuti. Radio Alta. Il radiogiornale di Bergamo.
1: Giovedì 16 luglio 2026, benvenute e benvenuti alla prima edizione odierna del nostro telegiornale. Rivolgo un saluto anche a chi ci segue sulle frequenze di Radio Alta. Apriamo il nostro appuntamento con l'informazione, con la cronaca. Anche nella nostra provincia operava un'organizzazione dedita al traffico internazionale di rifiuti verso il Pakistan e alcuni paesi europei. Dalle prime ore di questa mattina i carabinieri del nucleo operativo ecologico di Brescia, con il supporto dei colleghi di Milano, Bergamo, Mantova, Treviso, Vicenza e Caserta, stanno intervenendo a seguito di un'ordinanza del GIP del Tribunale di Brescia su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia. L'indagine sta coinvolgendo 16 persone e 12 società attive nell'intermediazione, nella gestione e nel trasporto dei rifiuti. Si è sviluppata dopo un controllo effettuato nel febbraio 2023 al porto di Genova, dove sono stati individuati 9 container destinati al Pakistan carichi di rifiuti, in particolare compressori provenienti da apparecchiature elettroniche non bonificate, indicati come materiale usato o recuperabile. Secondo gli inquirenti, le persone coinvolte utilizzavano un sistema definito girobolla. In pratica, sui documenti, i rifiuti venivano elencati come se fossero stati trattati, mentre in realtà sarebbero stati trasportati direttamente verso il destinatario finale. Sono in corso le perquisizioni per acquisire ulteriore documentazione e ricostruire nel dettaglio i flussi dei rifiuti, i rapporti commerciali e i profitti illeciti, oltre che l'eventuale responsabilità amministrativa degli enti interessati. E torniamo ad occuparci del blitz che è stato effettuato dai carabinieri di Bergamo e Brescia nella giornata di ieri su coordinamento della procura di Bergamo a Orzi Nuovi, che ha consentito di fermare quelli che si reputano membri appartenenti a una banda che tra l'altro sarebbe responsabile del colpo nell'agriturismo di Alzano Lombardo. Sentiamo nuovi dettagli. Sono nel carcere di Bergamo 4 delle 5 persone fermate nel corso del blitz dei carabinieri di Bergamo e Brescia a Orzi Nuovi nell'ambito delle indagini sulla violenta rapina all'agriturismo caffienile di Alzano Lombardo, durante la quale sono stati sequestrati il titolare e la sua famiglia. Il quinto uomo fermato è stato rimesso in libertà perché aveva un alibi, è indagato a piede libero, mentre una sesta persona è riuscita a fuggire ed è tuttora ricercata. Gli inquirenti ritengono che 5 di loro abbiano partecipato alla rapina in Bergamasca, mentre tutti, cittadini di nazionalità albanese, sono sospettati di aver messo in atto almeno 4 rapine e 10 furti in abitazione nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona e Udine. I carabinieri sono risaliti ai componenti della banda anche grazie al SUV, risultato rubato in Francia, con il quale uno di questi ha tentato di fuggire. L'auto era parcheggiata in un box. Per evitarne l'uscita, i militari avevano posizionato un'utilitaria. Il rapinatore ha sfondato in retro la basculante del garage e tentato di spostare l'altra auto. I carabinieri hanno esploso colpi di avvertimento mirando agli pneumatici. È qui che uno di loro, 36enne in servizio a Bergamo, è rimasto ferito in maniera lieve a un ginocchio. La prognosi è di 17 giorni. Fermato l'uomo sul SUV, i militari sono entrati nell'appartamento collegato al box, dove hanno trovato altri 4 uomini. Un quinto è riuscito a scappare gettandosi dal balcone e saltando sui tettucci delle auto parcheggiate sotto. I 4 erano intenti a bruciare le banconote frutto delle rapine, 120.000 euro in totale, 100.000 dei quali andati in fumo. Nell'abitazione sono stati trovati anche orologi e gioielli. I carabinieri hanno poi perquisito un bed and breakfast in via Corridoni a Bergamo, dove alcuni membri della banda alloggiavano.
2: E ora parliamo della breve ma intensa ondata di maltempo che ha colpito nella giornata di ieri anche la nostra provincia. Circa 90 le richieste di soccorso giunte alla sala operativa dei Vigili del Fuoco di Bergamo, impegnati con 8 squadre a seguito della perturbazione che ha attraversato la nostra provincia nel pomeriggio e che ha provocato la caduta di alberi e rami dalle valli alla pianura. L'allerta arancione era stata diramata dalla regione fino alla mezzanotte di ieri in previsione di raffiche di vento e temporali diffusi che si sono puntualmente presentati. Alberi hanno invaso corsie delle strade, una in particolare all'uscita della galleria di Montenegrone. A Treviglio si è allagato il sottopasso di via piante sradicate e un'auto catapultata a Bagnatica. Si sono attivati la protezione civile, i sommozzatori. A Bergamo il forte vento ha fatto cadere lastre di onduline da un tetto di un palazzo di via Zambonate, fortunatamente senza causare danni. Volati un po' ovunque i cartoni della raccolta differenziata che erano stati posizionati all'esterno dei negozi per il ritiro, ribaltati alcuni tavolini e sedie dei bar del centro, ma non ci sono state segnalazioni di particolari danni e fortunatamente nessuna segnalazione di danni alle persone. Al termine di questa edizione del giornale daremo naturalmente e come sempre uno sguardo al tempo previsto per i prossimi giorni. Andiamo in montagna, nuovi fondi della Regione Lombardia per potenziare i servizi di prossimità e valorizzare il territorio con progetti in grado di creare nuove opportunità di sviluppo. Ieri il presidente Fontana in visita in Valle Brembana, per noi c'era Melissa Braca.
3: Rilancio e rigenerazione per alcuni luoghi simbolo della Valle Brembana. Il tour Lombardia Autentica ha portato sul territorio il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana. La giornata è iniziata in Valtellina attraverso il valico del Passo San Marco e arrivata in Valle Brembana. Scopo della visita presentare alcuni degli interventi a cui sono stati destinati questi fondi, che rientrano nel piano per le aree interne da oltre 15 milioni di euro.
4: Parte di questo progetto sulle aree interne che noi abbiamo deciso di finanziare, abbiamo individuato in Regione Lombardia 14 aree interne, di cui 6 finanziate con risorse dello Stato e 8 con risorse regionali, e oggi siamo venuti in questa zona, sia in Val Brembana che in parte in Val Tellina. Abbiamo apprezzato le opere che verranno realizzate, che verranno portate avanti, che serviranno a rendere questi territori più attrattivi.
3: A Piazza Brembana riflettori puntati sull'ex colonia Selmo per un intervento di efficientamento energetico che restituirà lo storico edificio alla comunità. Poi il passaggio alla conca dell'Alben a oltre il colle, quel famigerato ecomostro di cemento amianto che da decenni deturpa il paesaggio, ha ormai le ore contate. L'ex albergo verrà interamente abbattuto e bonificato per fare spazio a un moderno centro multifunzione, nuovo simbolo del riscatto e del turismo.
2: A partire dalla fine di settembre Bergamo avrà un nuovo centro per la raccolta differenziata dei rifiuti e per il riuso, andrà ad aggiungersi a quello di Aprica S.p.A. alla Grumellina. Sentiamo Massimo Sonzoni.
5: Un investimento complessivo pari a 3 milioni e mezzo di euro, 2 dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e 1,5 dalla Cassa Depositi e Prestiti. Consentirà al Comune di Bergamo per la prima volta di mettere a disposizione dei residenti, occupando una superficie di 2.800 metri quadrati, nell'ambito dell'operazione di rigenerazione urbana del sito dell'ex centro direzionale del Ministero delle Finanze, tra Azzano San Paolo e Orio al Serio, una struttura di proprietà tra le vie Langer e la Cremasca, dedicata al conferimento, al recupero e al riutilizzo dei materiali. Uno dei progetti più significativi dell'amministrazione del capoluogo per quanto concerne la transizione ecologica, con l'obiettivo di ridurre la produzione dei rifiuti e favorire modelli di consumo più sostenibili.
6: Nell'ambito rifiuti sono stati 5 interventi importanti che hanno portato 6 milioni di euro in città per essere una città sempre più circular city, per cui sempre più all'insegna dell'economia circolare.
5: Fino a oggi, con 85.000 accessi all'anno, l'unico punto di riferimento non facente capo al comune di Bergamo ma ad Aprica S.p.A. è stato il centro di raccolta di via Goltara alla Grumellina. La nuova piattaforma ecologica, che aprirà a fine settembre, è stata progettata per rendere più semplice il conferimento dei rifiuti differenziati ed è stata pensata, oltre che per i residenti, anche per le piccole attività economiche e produttive del territorio. Accanto vi troverà spazio quella per il riuso, dove mobili, biciclette, passeggini, giocattoli, piccoli elettrodomestici, libri, stoviglie,

0: assoluta nell'ambito del cartellone estivo del Desidera Festival.
1: L'ex oratorio di San Lupo in via San Tommaso a Bergamo, il cortile di Palazzo Frizzoni, sede municipale del capoluogo, e la corte della Domus Magna nel cuore di Città Alta sono i luoghi che ospiteranno i tre appuntamenti della rassegna teatrale Big Desidera, una novità assoluta del cartellone estivo di Desidera Bergamo Festival. Si comincerà il 20 luglio a Palazzo Frizzoni con La rivolta della gioia di Cristian Ceresoli.
2: E per noi è una bellissima occasione perché ospitiamo un bellissimo spettacolo dedicato alla richiesta alla comunità di esserci su un tema cruciale che è il contrasto alla guerra e la lotta per la pace, dentro Palazzo Frizzoni, che è il luogo delle istituzioni per eccellenza della nostra città, dell'amministrazione cittadina, è il luogo dei cittadini, della cittadinanza, della partecipazione. Il fatto che raccolga attorno a sé e inviti la partecipazione di chi assiste allo spettacolo è di per sé molto connesso al tema a cui quest'anno dedichiamo il patrono, che è il tema della comunità, di costruire e custodire la comunità, di come tessere i legami che uniscono le persone dentro la nostra città. Per cui abbiamo pensato che questo spettacolo bellissimo fosse una delle anticipazioni del palinsesto del patrono.
1: Il 21, con replica il 22, in San Lupo andrà in scena invece il riadattamento site-specific di Venia Goodbye di Alot Teatro.
3: Questo ex oratorio è uno spazio pensato davvero per il dialogo con l'arte contemporanea. Ecco perché siamo contenti di mettere a disposizione questo spazio del museo, tra l'altro per una realizzazione che è site specific, cioè pensata nel canto proprio in questo luogo. Credo che davvero sia un segno buono di uno spazio che viene offerto alla città, ma che viene davvero offerto perché questa collaborazione continui e diventi fruttuosa.
1: Ancora il 22 luglio in Città Alta si potrà assistere all'anteprima assoluta di Playing Shylock, tradotto dal testo originale del drammaturgo canadese Mark Lyon Young e interpretato da Maurizio Donadoni. Tutti gli appuntamenti della rassegna, con inizio alle 21:15, saranno a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria. Ogni informazione sul sito www.teatrodesidera.it.
4: Era Bergamo TG, in collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
5: Radio Alta, tutta per Bergamo.
4: Tutto Atalanta News su Radio Alta, le ultime dal campo a cura di Fabrizio Pirola.
6: Buongiorno e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con Tutto Atalanta News. Giovedì 16 luglio, la prima notizia di giornata è che proprio alle 10 di questa mattina sono state svelate le nuove maglie, ma ne parliamo insieme all'inviato di Sky Sport 24, Massimiliano Nebuloni. Eccolo qui, ciao Massimiliano, benvenuto e buongiorno.
7: Ciao Elisa, buongiorno a voi.
6: Ma sì, la notizia di giornata, al di là che proprio fra pochi minuti si terrà la conferenza stampa di presentazione di Maurizio Sarri, è proprio la presentazione delle nuove magliette che, grazie al lavoro della regia e le immagini, le foto dell'Atalanta, riusciamo a vedere anche qui. Qui ci sono i quattro giocatori che fanno dei modelli. Insomma, Max, il primo commento è un ritorno alla tradizione, il classico nero-blu non ci abbandona mai.
7: No, e poi ricordo quello che diceva Mourinho: le maglie devono essere belle alla fine della stagione, quando possibilmente gli si può appiccicare qualche patch. Il Mourinho allenatore dell'Inter, però insomma sono come sempre molto fashion ed ero curioso perché era da un po' che li aspettavamo.
6: Eh sì, era un po' che aspettavamo anche queste magliette, e queste anche sono il regalo per tutti i tifosi dell'Atalanta. Sono davvero appena uscite da poche ore, bel ritorno anche con il nuovo logo. Ma insomma, veniamo al calcio giocato. Oggi c'è la conferenza stampa di presentazione di Maurizio Sarri. Per ora non ci sono grandissimi colpi di mercato, c'è solo Gaetano in entrata e Palestra in uscita. Ti aspettavi qualcosa di più? Siamo già a metà del mese di luglio, Max.
7: No, in realtà, perché con il mondiale di mezzo e diciamo l'insegnamento del mercato delle ultime stagioni, un po' per tutti, non solo per l'Atalanta, secondo me il vero mercato si farà da Ferragosto in avanti, no? Come sempre, quando magari su certi obiettivi insomma bisognerà temporeggiare, aspettare il momento opportuno per sferrare il colpo. Mi aspetto però che nel giro di poco si chiuda per Alej Begovic, visto che insomma sembra che i contatti, da quello che ci riferisce anche la squadra mercato, i colleghi di Sky, insomma sembra che l'Atalanta stia stringendo in maniera concreta

0: e sarebbe, come dicevamo lunedì, tutto Atalanta un colpo perfetto per che rientrerebbe nei canoni dell'Atalanta, cioè un giovane, un giovanissimo talento da consacrare in una piazza ideale per crescere senza le pressioni che magari avrebbe da altre parti, da acquistare a un prezzo relativamente basso, perché 25-30 milioni non sono pochi, però insomma ha segnato al mondiale, ha fatto delle ottime cose anche prima del mondiale, quindi è chiaro che è un giocatore che verrà portato via a una cifra importante, quindi il Bayer Leverkusen sicuramente, sapendo che l'Atalanta è ricca, non farà sconti.
1: Non farà sconti, soprattutto visto il portafogli pieno, come dicevamo anche ieri qui insieme a Fabrizio Carcano, dell'Atalanta dopo la cessione di Palestra. Ma a proposito di allenatori, di giocatori che potrebbero fare al caso di Maurizio Sarri, si parla tanto anche di Sarri. Questo, il suo arrivo, credo che poi dipenda tanto anche da Ederson e soprattutto dal suo rinnovo, dalla sua permanenza a Bergamo. Era la tua la domanda proprio giunto lì.
0: Scusami.
1: Ecco, no, dicevo sì. che parlavamo di ingressi, di nuovi arrivi di persone, di giocatori accostati all'Atalanta. Tra questi c'è anche Yashari, che è il giocatore del Milan che potrebbe davvero fare al caso giusto di Maurizio Sarri, nuovo allenatore dell'Atalanta, ma tutto e tanto dipende anche da Ederson. Era tua la domanda, aggiuntoli, proprio relativa al suo rinnovo. Cosa ne pensi di questa situazione? Te lo aspettavi che la mancata, il suo mancato approdo in Premier League?
0: No, mi aspettavo che le operazioni venissero concluse in tempi più rapidi, cioè prima del mondiale. Questo ha dato modo al Manchester United, al di là del presunto ginocchio in disordine di Ederson, tutto da verificare perché l'anno scorso ha giocato più di 40 partite con l'Atalanta, ha consentito al Manchester United magari di valutare altre situazioni e di dirigersi su altri obiettivi di mercato. Sarebbe un gran colpo per l'Atalanta e per Sarri, insomma, poter trattenere un giocatore del calibro di Ederson, e c'è chiaramente, insomma, l'Atalanta dovrà fare un sacrificio sul piano economico. È vero che non incasserà 45 milioni, ma è anche vero che avrà insomma pronto un giocatore che conosce benissimo l'ambiente e che nell'economia del gioco di Sarri sarebbe un pilastro, come lo è sempre stato negli ultimi 4 anni. Però mi aspetto, se Ederson veramente resterà a Bergamo, che l'Atalanta entro la fine del mercato ceda un altro dei suoi big, che può essere De Ketelaere, che ha fatto molto bene al mondiale, sicuramente meglio rispetto all'ultima stagione, o Carnesecchi. Spero di no per i tifosi dell'Atalanta, però rientra nella logica e nella politica dei club delle ultime stagioni.
1: Però Max, con che testa resta Ederson? Effettivamente anche al mondiale le sue dichiarazioni erano chiare, un saluto all'Atalanta lo aveva già fatto, trattenere un giocatore che andava a guadagnare più del triplo, insomma, non sarà facile per la famiglia Percassi l'Atalanta.
0: Sicuramente, anche perché insomma dalla prospettiva di giocare nella NBA del calcio a quello di tornare, con tutto rispetto, in Serie A e a Bergamo, insomma ce ne passa. Però è chiaro che insomma è andato tutto, cioè non si sono incastrate le tessere come dicevamo prima, e quindi insomma il giocatore o rinnova e poi l'Atalanta è libera di cederla magari a un altro club pretendente, perché non c'era solo il Manchester United sul brasiliano, oppure dovrà insomma dal punto di vista mentale fare un lavoro importante per tornare insomma a calarsi in una realtà nella quale comunque in questi 4 anni è stato un giocatore insomma fantastico, no? E dovrà essere bravo anche Maurizio Sarri a ridargli quelle motivazioni che magari questo salto all'indietro sono un po' venute meno.
1: Yashari potrebbe essere anche il nome giusto per sostituire il brasiliano, lo svizzero del Milan, ma che ha un passato al Bruges, insomma sembra ripercorrere un po'.
0: Se lo ricordiamo bene.
1: Esatto, sembra ripercorrere un po' anche il percorso di Charles De Ketelaere.
0: Sarebbe un bel rischio per il Milan, qualora l'Atalanta dovesse prendere Yashari e rivalutare o rilanciarlo dopo quello che è successo con De Ketelaere. Da quello che filtra, insomma, sembra che il Milan stia facendo muro sullo svizzero. Non sarà facile strapparlo ai rossoneri, anche perché Amorim ha detto di volerlo trattenere, però molto dipenderà anche dalla permanenza o meno di Modric. Dovesse rimanere Modric, Anche lui secondo me ci farà un pensierino, perché non credo che sia disposto a rimanere al Milan per un'altra stagione.
1: Ha giocato davvero poco,
0: esatto, a fare la comparsa. Quindi ti dicevo prima, insomma, il mercato è ancora lungo, siamo soltanto a metà luglio, manca più di un mese e mezzo, e quindi secondo me qualche colpo di scena ci sarà da qui all'inizio di settembre.
1: Oggi la presentazione di Sarri, pensi che faccia come Giuntoli, insomma, parlando di una squadra al gran completo che insomma è fortissimo, oppure pensi che cominci già a lanciare qualche campanello d'allarme o a fare qualche richiesta?
0: Campanello d'allarme non lo so, ma sicuramente meno diplomatico per quello che lo conosco di Giuntoli, e quindi insomma magari qualche messaggio, qualche sassolino lo lancerà, anche perché ce lo ricordiamo l'anno scorso, ha fatto, è brutto da dire, insomma, le nozze coi fichi secchi alla Lazio, che non poteva fare mercato né in estate né in inverno, anzi a gennaio gli hanno addirittura ceduto i due pezzi più pregiati, e per quanto possa andare male sicuramente avrà un mercato ricco quest'anno all'Atalanta, però scherzi a parte, se è venuto a Bergamo è perché sa che la società lo asseconderà nei limiti del possibile, e l'arrivo di Sarri all'Atalanta significa in primis che insomma l'Atalanta ha ancora grandi ambizioni e vuole rilanciarsi, e soprattutto vuole dare un taglio netto con il passato, se non altro per il modo di giocare, visto che inaugurerà una nuova filosofia che quasi tutti i giocatori dell'Atalanta non hanno mai conosciuto. È una sfida difficile ma molto intrigante per uno degli allenatori che ha uno standing importante, visto che ha allenato e vinto non soltanto in Italia ma anche all'estero con il Chelsea.
1: Giuntoli ha parlato di adattamento dei big al suo sistema di gioco. Secondo te è l'uomo giusto per traghettare l'Atalanta in questa prossima stagione, che la vedrà protagonista anche in Conference League? Peraltro ricordiamolo che la Conference League e i playoff saranno proprio un'esclusiva Sky.
0: Sì, secondo me è l'uomo giusto. Insomma, era uno degli allenatori più quotati per avviare un nuovo corso. L'Atalanta, insomma, nessuno lo ammetterà mai, però tornando indietro probabilmente avrebbe dovuto fare questa mossa, questa scelta l'anno scorso. Non si ebbe il coraggio di farla per tanti motivi sui quali ci sono soffermati tante volte nel corso della scorsa stagione, però insomma tra gli allenatori disponibili in questo momento per cui affidare la panchina dell'Atalanta, penso che fosse uno dei profili più alti, all'esperienza, alla personalità, al carisma per trascinare con sé il gruppo, e credo che sia positivo anche per i vecchi, con tutto rispetto, dopo tanti anni abituati a giocare in un certo modo, a riproporre sempre le stesse cose dal punto di vista tattico, insomma riaggiornarsi anche sul campo quotidianamente potrebbe giovare ai vari De Ron, Pasalic, Jim City, giocatori che sono a Bergamo da più anni.
1: Insomma, può dare davvero lo stimolo giusto anche ai senatori, così possiamo definire, della squadra.
0: E riportare un po' di entusiasmo nell'ambiente.
1: Esatto.
0: L'anno scorso, insomma, la stagione non è stata brillantissima, si è vissuto un momento di grande entusiasmo nella fase centrale, poi però questa lunga rincorsa è stata pagata, e credo che sia, non è sicuramente un uomo copertina Sarri, è un uomo però abituato a lavorare e a portare risultati, lo ha sempre fatto dovunque, e quindi credo che Bergamo sia l'ambiente ideale per poter proseguire questo suo lavoro.
1: Adesso parliamo anche dell'entusiasmo, perché si è conclusa proprio la campagna abbonamenti e nella serata di ieri, ma volevo farti un'ultima battuta relativa alla squadra. Max, il nuovo metodo di gioco di Sarri costringerà l'Atalanta ad andare sul mercato anche per quanto riguarda per la figura del difensore, considerato anche l'infortunio di Isaacchien?
0: Sì, mancano, che in realtà dovrebbe saltare, se infortunio, se i tempi verranno rispettati, insomma soltanto 4 partite, visto che dovrebbe tornare dopo la maxi sosta a cavallo tra settembre e ottobre. Però al di là di questo ci sono tanti punti interrogativi, e molti magari verranno a molti risponderà Sarri oggi in conferenza stampa a Zingonia, perché non sappiamo tra i tanti difensori, è vero che è una rosa qualitativamente, numericamente importante, però non sappiamo chi sarà il leader della difesa, perché giocare a 3 non è come giocare a 4 e comandare un gioco di quel tipo. Non sappiamo se Gaetano, che ha giocato poco più di mezza stagione nel ruolo di play, sarà diciamo avrà il carisma per poter dettare i tempi di gioco di una squadra che ha raggiunto lo status dell'Atalanta. Non sappiamo se Samardzic, Pasalic, insomma questi giocatori saranno adatti per fare le mezzali seguendo le indicazioni di Sarri, e non sappiamo ancora se innanzitutto tutti gli attaccanti rimarranno e se Scamacca sarà la punta centrale che va bene per il gioco di Sarri, e gli esterni idem se sono quelli che al momento sono sufficienti in rosa. Si parla di Alai Begovic, che è un giocatore che salta l'uomo, che ha personalità, ecco, è un po' quello che è mancato nella scorsa stagione e non solo nell'ultima stagione all'Atalanta. Al netto di questo bisognerà vedere se poi tutti i giocatori al momento a disposizione di Sarri rimarranno, perché è chiaro, se arriverà qualche pezzo pregiato qualcun altro dovrà fare le valigie al netto della situazione di Ederson.
1: Eh beh, è un gruppo anche importante, perché Sarri si sta portando in ritiro, pensate un po', 34 giocatori, quindi sono numeri davvero importanti, c'è da sfoltire chiaramente poi di attendere le opportunità, così come ha detto il direttore sportivo Giuntoli. Abbiamo parlato di entusiasmo, siamo davvero in chiusura, Max, 13.750 è il dato dei rinnovi degli abbonamenti proprio a ieri sera. Il 91% circa ha rinnovato, c'è un 9% che è un po' scontento, secondo te? Oppure, come ho letto anche da tanti tifosi, questo campionato calcio spezzatino dal giovedì al lunedì mette in difficoltà e quindi uno preferisce non fare l'abbonamento?
0: Sì, quello sì, però il 91% non è una percentuale da poco, e poi il pubblico bergamasco, insomma, è sempre stato vicino alla squadra anche nei momenti magari meno brillanti nella scorsa stagione. Ci stava un anno di transizione, però io ho visto quasi sempre lo stadio pieno anche nelle partite magari di minore appeal, sia in campionato che nelle coppe, e penso che sarà così anche quest'anno, perché tanti tifosi magari aspettano che venga completata o che entri nel vivo la campagna di rafforzamento, e poi in base ai segnali che darà la squadra di Sarri credo che ci vorrà poco per riempire anche quest'anno la New Balance Arena.
1: Però insomma il 91%, come dicevi, è un dato da importante, il 9
0: una percentuale bulgara
1: lo voglio definire anche fisiologico, insomma, per quanto riguarda il tutto. Io ringrazio Massimiliano Muroni, che lasciamo, congediamo per volare
0: Zingonia
1: grazie. Per la conferenza stampa di presentazione proprio dell'allenatore Maurizio Sarri, ed ecco qua, ringraziamo anche la nostra regia, il nostro Riccardo Sanga e il nostro Renato Pedretti per aver mostrato anche le foto della nuova maglia dell'Atalanta, nuova maglia presentata proprio questa mattina alle 10, insomma questo vintage che ritorna, il nero azzurro poi classico che campeggerà sulle magliette dell'Atalanta, presentate oggi perché sabato ci sarà la prima amichevole tra l'Atalanta e l'Atalanta Under 23, ve lo ricordo, in Val Seriana, a Clusone, con inizio alle ore 17, ed è proprio a Clusone dove ci trasferiremo domani, perché tutto Atalanta News di domani e di sabato sarà proprio sul campo del centro sportivo di via Don Beppo Vavassori. Vi faremo vedere tutti i dettagli, come si sta preparando anche la cittadina Baradella all'arrivo dell'Atalanta, un luogo storico, anche un piccolo portafortuna dei nerozzurri. La partita amichevole inaugurale non si può non fare in Valle Seriana. Anche per quest'oggi è davvero tutto, io vi ringrazio per averci seguito e l'appuntamento, come detto, è a domani a partire dalle 13.
2: Era tutto Atalanta News su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola.
3: Alta Play.
4: Madonna torna a far ballare con Love Sensation, il nuovo singolo che anticipa il progetto Confessions 2, riportando in primo piano le atmosfere dense ed elettroniche che hanno segnato una delle fasi più amate della sua carriera. Il brano, prodotto con Stuart Price, unisce groove, sintetizzatori e un messaggio di libertà ed energia positiva. Per nuovi suoni su Radio Alta,

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Nuovi Suoni. Fra poco su Radio Alta, Rock Style. Spot, spot.
1: Nuova vita al tuo bagno, con tante soluzioni e stili dei mobili su misura di Barbati Bagno. Passa a trovarci a Brebate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofles trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
0: This is Radio Alta. Radio Alta. Classics Rock Style.
4: È tempo di grandi classici del rock.
0: It's time of rock classics.
5: Rock Style. Rock Style.
4: Radio Alta. Musica grande.
0: It's time of rock classics. Rock Style.

0: La musica grande. Spot, spot.
1: Grandi affari da Iperal. Dal 15 al 28 luglio, tantissimi prodotti a solo 1, 2 e 3 euro ti aspettano. Un esempio? Pasta di semola solo grano di Puglia Granoro. Confezione da 1 kg a solo 1 euro. Offerte valide dal 15 al 28 luglio.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
0: La musica grande.
4: Radio Alta. Alta Play.
1: La superstar Teddy Swims, candidato ai Grammy e certificato diamante, pubblica il suo singolo più intimo, Break Up in Reverse, una ballad acustica che racconta il desiderio di rivivere una storia d'amore al contrario per ritrovarne il lieto fine. Il brano, prodotto insieme a Julian Bunetta, arriva nel pieno dei festival internazionali e anticipa il grande The Ugly Tour in partenza a settembre. Per nuovi suoni su Radio Alta, Teddy Swims, Break Up in Reverse.

0: Radio Alta. Sono le 14 e un minuto. Spot. Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
1: Saldi da sogno! Da Eikos, la grande azienda di materassi e guanciali, questo mese sono iniziati i saldi. Trovi tutto scontato al 50%.

0: Sabato orario continuato.
1: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
2: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
1: Lo rifacciamo?
3: Un anno di assicurazione RCA inclusa nel prezzo sulle Aygo Cross in pronta consegna. Solo da Sarco.
4: Alta Play Yesterday, anni 70.
5: Alta Play Yesterday.
4: Suono 70.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: Cerchi il look perfetto per le tue vacanze? O l'ultimo gadget tecnologico? L'attesa è finita. Dal 4 luglio al centro commerciale Le Due Torri arrivano i saldi estivi. Rinnova il tuo stile e rinfresca i tuoi spazi con sconti travolgenti del 30, 40 e fino al 50%. Da noi trovi shopping, grandi marchi, ristorazione e divertimento per tutta la famiglia. Non fartelo raccontare, i saldi più caldi dell'anno sono solo al centro commerciale Le Due Torri a Stezzano. Fun, food e shopping center.
0: Radio Alta, la musica grande.
4: Radio Alta, Alta Play Today. Nuovi suoni.
5: Emma Nolde vince la targa Tenco per miglior canzone singola con Quello che deve essere sarà, pubblicata da Carosello Records. Un brano lucido e potente, scritto ispirandosi a un'immagine di Chandra Livia Candiani, dove la semplicità diventa forza e la voce della cantautrice attraversa i 20 anni con rara profondità. Il riconoscimento arriva nel pieno del tour estivo, che include anche la tappa internazionale allo Siget Festival e la data finale del 30 settembre alla Santeria Toscana di Milano. Per Nuovi Suoni su Radio Alta, Emma Nolde, Quello che da

0: La musica grande.
1: Radio Alta.
2: Spot.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia in movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
6: Alta Play Yesterday, gli anni 80.

Altoplay Extended. Questo è un successo degli anni Ottanta.

0: migliorare la vita a chi ha problemi visivi e non solo. L'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Bergamo persegue tale scopo anche con il nuovo centro poliambulatoriale Iris, dottoressa Flavia Fabiani, in via Armando Diaz 14 a Bergamo. Pensato per offrire in tempi brevi consulenze oculistiche e visite specialistiche di varie discipline, rivolte non solo ai soci e ai loro familiari, ma anche a utenti esterni. Per info e prenotazioni, chiamare la segreteria al numero 035 24 92 08. Vi aspettiamo. www.poliambulatorioiris.it. Il poliambulatorio nato da un sogno.
1: Cerchi il look perfetto per le tue vacanze? O l'ultimo gadget tecnologico? L'attesa è finita. Dal 4 luglio al centro commerciale Le Due Torri arrivano i saldi estivi. Rinnova il tuo stile e rinfresca i tuoi spazi con sconti travolgenti del 30, 40 e fino al 50%. Da noi trovi shopping, grandi marchi, ristorazione e divertimento per tutta la famiglia. Non fartelo raccontare, i saldi più caldi dell'anno sono solo al centro commerciale Le Due Torri a Stezzano. Fun, food e shopping center.
2: Radio Alta.
3: Alta Play Today. Nuovi suoni.
4: I Rolling Stones pubblicano in tutto il mondo Foreign Tongues, il nuovo e attesissimo album in studio. Un disco registrato ai Metropolis Studios di West London con il produttore Andrew Watt, che include 14 brani, tra cui il nuovo singolo Jealous Lover, il precedente In the Stars e l'esplosivo Rough and Twisted. Nel progetto compaiono ospiti d'eccezione come Steve Winwood, Paul McCartney, Robert Smith e Chad Smith, oltre a una speciale partecipazione di Charlie Watts. Per nuovi suoni su Radio Alta, Rolling Stone.

Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Alta Play Today. La musica grande di Radio Alta. Massima rotazione.

0: Radio Alta. Sono le 14:59. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Sono nel carcere di Bergamo. 4 delle 5 persone fermate nel corso del blitz dei carabinieri di Bergamo e Brescia a Orzi Nuovi, nell'ambito delle indagini sulla violenta rapina all'agriturismo Caffienile di Alzano Lombardo, durante la quale sono stati sequestrati il titolare e la sua famiglia. Il quinto uomo fermato è stato rimesso in libertà perché aveva un alibi, è indagato a piede libero, mentre una sesta persona è riuscita a fuggire ed è tuttora ricercata. Gli inquirenti ritengono che 5 di loro abbiano partecipato alla rapina in Bergamo, mentre tutti, cittadini di nazionalità albanese, sono sospettati di aver messo in atto almeno 4 rapine e 10 furti in abitazione nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona e Udine. I carabinieri sono risaliti ai componenti della banda anche grazie al SUV, risultato rubato in Francia, con il quale uno di questi ha tentato di fuggire. L'auto era parcheggiata in un box. Per evitarne l'uscita, i militari avevano posizionato un'utilitaria. Il rapinatore ha sfondato in retro la basculante del garage e tentato di spostare l'altra auto. I carabinieri hanno esploso colpi di avvertimento mirando agli pneumatici. È qui che uno di loro, 36enne in servizio a Bergamo, è rimasto ferito in maniera lieve a un ginocchio. La prognosi è di 17 giorni. Fermato l'uomo sul SUV, i militari sono entrati nell'appartamento collegato al box, dove hanno trovato altri 4 uomini, un quinto è riuscito a scappare gettandosi dal balcone e saltando sui tettucci delle auto parcheggiate sotto. I 4 erano intenti a bruciare le banconote frutto delle rapine, 120.000 euro in totale, 100.000 dei quali andati in fumo. Nell'abitazione sono stati trovati anche orologi e gioielli. I carabinieri hanno poi perquisito un bed and breakfast in via Corridoni a Bergamo, dove alcuni membri della banda alloggiavano. Circa 90 le richieste di soccorso giunte alla sala operativa dei vigili del fuoco di Bergamo, impegnati con 8 squadre a seguito della perturbazione che ha attraversato la nostra provincia nel pomeriggio e che ha provocato la caduta di alberi e rami dalle valli alla pianura. L'allerta arancione è stata diramata dalla regione fino alla mezzanotte in previsione di raffiche di vento e temporali diffusi che si sono puntualmente presentati. Un albero ha invaso una corsia all'uscita della galleria di Montenegrone. A Treviglio si è allagato il sottopasso di via Canonica, alberi e rami divelti in via Batecripa, San Zeno, piazza Insurrezione, via Sole e altre vie della zona nord. Si sono attivati la protezione civile e i sommozzatori. A Bergamo il forte vento ha fatto cadere lastre di onduline da un tetto di un palazzo di via Zambonate, fortunatamente senza causare danni. Volati un po' ovunque i cartoni della raccolta differenziata che erano stati posizionati all'esterno dei negozi per il ritiro, ribaltati alcuni tavolini e sedie di bar del centro. Sinora nessuna segnalazione di particolari danni, nessuna segnalazione anche e soprattutto al momento di danni a persone.
2: Rilancio e rigenerazione per alcuni luoghi simbolo della Valle Brembana. Il tour Lombardia Autentica ha portato sul territorio il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana. La giornata è iniziata in Valtellina, attraverso il valico del Passo San Marco è arrivata in Valle Brembana. Scopo della visita, presentare alcuni degli interventi a cui sono stati destinati questi fondi, che rientrano nel piano per le aree interne da oltre 15 milioni di euro.
3: Parte di questo progetto sulle aree interne che noi abbiamo deciso di finanziare, abbiamo individuato in Regione Lombardia 14 aree interne, di cui 6 finanziate con risorse dello Stato e 8 con risorse regionali, e oggi siamo venuti in questa zona, sia in Val Brembana che in parte in Val Tellina. Abbiamo apprezzato le opere che verranno realizzate, che verranno portate avanti, che serviranno a rendere questi territori più attrattivi.
2: A Piazza Brembana, riflettori puntati sull'ex colonia Selmo per un intervento di efficientamento energetico che restituirà lo storico edificio alla comunità. Poi il passaggio alla conca dell'Alben a oltre il colle. Quel famigerato ecomostro di cemento amianto che da decenni deturpa il paesaggio ha ormai le ore contate. L'ex albergo verrà interamente abbattuto e bonificato per fare spazio a un moderno centro multifunzione, nuovo simbolo del riscatto e del turismo auto.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Radio Alta. Bergamo è in onda. Spot, spot.
4: Grandi affari da Iperal. Dal 15 al 28 luglio, tantissimi prodotti a solo 1, 2 e 3 euro ti aspettano. Un esempio? Pasta di semola solo grano di Puglia Granoro. Confezione da un chilo a solo un euro. Offerte valide dal 15 al 28 luglio.
5: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
6: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
7: La musica grande, la musica grande. Radio Alta, la musica grande.
8: Radio Alta.
7: Alta Play Yesterday.

Muse si ripropongono con Night Shift Superstar, il nuovo singolo che anticipa l'album The Wow Signal. La band britannica firma un brano che mescola rock, disco e sonorità elettroniche con la produzione di Dan Lancaster e Matthew Bellamy, tra groove pulsanti e atmosfere cinematografiche. Un'inedita evoluzione del loro sound, potente e coinvolgente. Per nuovi suoni su Radio Alta, Muse, Night Shift Superstar.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: Cerchi il look perfetto per le tue vacanze? O l'ultimo gadget tecnologico? L'attesa è finita. Dal 4 luglio al centro commerciale Le Due Torri arrivano i saldi estivi. Rinnova il tuo stile e rinfresca i tuoi spazi con sconti travolgenti del 30, 40 e fino al 50%. Da noi trovi shopping, grandi marchi, ristorazione e divertimento per tutta la famiglia. Non fartelo raccontare, i saldi più caldi dell'anno sono solo al centro commerciale Le Due Torri a Stezzano. Fun, food e shopping center.
4: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
5: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
4: Ah, lo rifacciamo?
6: Un anno di assicurazione RCA inclusa nel prezzo sulle Aygo Cross in pronta consegna. Solo da Sarco.
0: Radio Alta. Il radiogiornale.
7: Buonasera da Franco Rossi al microfono. L'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci, è stato condannato a 12 anni per il crollo del ponte Morandi il 14 agosto 2018, che provocò la morte di 43 persone. La sentenza oggi del Tribunale di Genova arriva a quasi 8 anni dalla tragedia. Condannati anche gli ex vertici di Autostrade e di Spea, la società impegnata nelle ispezioni, per un totale di 22 anni. L'Aula della Camera ha approvato la riforma della nuova legge elettorale.
8: 217 voti a favore, 152 contrari. Con il via libera dell'Aula si conclude il tortuoso cammino della legge elettorale alla Camera, caratterizzato da colpi di scena con il voto sulle preferenze che ha visto il governo andare sotto, colpito dal fuoco amico dei franchi tiratori. Poi il tentativo di recupero delle preferenze con un emendamento di Futuro Nazionale sostenuto da Fratelli d'Italia ma bocciato dall'Aula con Forza Italia e Lega contrarie. Partito di Vannacci invece, che ha votato contro la legge elettorale. Opposizioni hanno protestato con cartelli in aula con scritte legge truffa, incostituzionale, Meloni a casa. La maggioranza invece, tra le faide interne nella ricerca dei franchi tiratori, prova a ricucire in vista della partita al Senato, dove potrebbero essere reintrodotte le preferenze per poi un successivo ritorno alla Camera. La legge elettorale prevede un premio di maggioranza per la coalizione che raggiunge il 42%, previsto anche il voto per i fuori sede, votato all'unanimità dall'Aula. Da Montecitorio, Augusto Cantelli, in linea allo studio.
7: La guerra USA-Iran. L'Iran ha chiesto agli Houthi yemeniti di tenersi pronti a bloccare la rotta petrolifera del Mar Rosso qualora gli Stati Uniti attaccassero le infrastrutture energetiche iraniane. Intanto è stata ancora una notte di raid americani sull'Iran nell'area dello stretto di Hormuz, colpite capacità militari, ha dichiarato Trump, che ha riunito i vertici di sicurezza. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno rivendicato di aver colpito basi aeree statunitensi in Giordania e Bahrain. La guerra in Ucraina e reciproci attacchi aerei mietono altre vittime da una parte e dall'altra, soprattutto civili. Due morti si registrano a Kiev. Intanto nel paese dilaga la protesta contro la rimozione del ministro della difesa Fyodorov. Il presidente ucraino Zelensky ha chiesto unità nei vertici dell'esercito. Infine, ennesima morte sul lavoro. Un operaio impegnato in un'attività estrattiva in una cava di Giavera del Montello, nel Trevigiano, è morto questa mattina per lo schiacciamento provocato da un rullo. Un collega è rimasto ferito in modo non grave. Accertamenti sono in corso per ricostruire la dinamica dell'incidente. È tutto, grazie per l'ascolto.
9: potrebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi.
10: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
11: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia in movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
0: Radio Alta, la musica grande.
13: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday, gli anni 80.

0: jackpot. Non accontentarti, trasforma il tuo vecchio bagno. Da Barbati Bagno sconti fino al 50%. A Brembate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
1: Saldi, saldi, saldi da sogno! Da Eikos, la grande azienda di materassi e guanciali, questo mese sono iniziati i saldi. Trovi tutto scontato al 50%.

0: Orario continuato.
1: La musica grande.
2: Radio Alta. Alta Play Today. Nuovi suoni.
3: Edoardo Bennato torna con il nuovo brano inedito ogni settimana. Disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali, a 6 anni dal suo precedente singolo. Il video ufficiale è online su YouTube e anticipa i 6 concerti evento del tour Quando sarà grande, dove Bennato sarà accompagnato dalla B-Band e dal quartetto Flegreo, nelle venue più esclusive. Per nuovi suoni su Radio Alta, Edoardo Bennato ogni settimana.
4: Ho dedicato i miei lunedì alla mia voglia di ricominciare, per ripartire dall'anno zero, dall'ABC del mio pensiero.

0: Radio Alta. Sono le 16. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Sono nel carcere di Bergamo. 4 delle 5 persone fermate nel corso del blitz dei carabinieri di Bergamo e Brescia a Orzinuovi, nell'ambito delle indagini sulla violenta rapina all'agriturismo caffienile di Alzano Lombardo, durante la quale sono stati sequestrati il titolare e la sua famiglia. Il quinto uomo fermato è stato rimesso in libertà perché aveva un alibi, è indagato a piede libero, mentre una sesta persona è riuscita a fuggire ed è tuttora ricercata. Gli inquirenti ritengono che 5 di loro abbiano partecipato alla rapina in Bergamo, mentre tutti, cittadini di nazionalità albanese, sono sospettati di aver messo in atto almeno 4 rapine e 10 furti in abitazione nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona e Udine. I carabinieri sono risaliti ai componenti della banda anche grazie al SUV, risultato rubato in Francia, con il quale uno di questi ha tentato di fuggire. L'auto era parcheggiata in un box. Per evitarne l'uscita, i militari avevano posizionato un'utilitaria. Il rapinatore ha sfondato in retro la basculante del garage e tentato di spostare l'altra auto. I carabinieri hanno esploso colpi di avvertimento mirando agli pneumatici. È qui che uno di loro, 36enne in servizio a Bergamo, è rimasto ferito in maniera lieve a un ginocchio. La prognosi è di 17 giorni. Fermato l'uomo sul SUV, i militari sono entrati nell'appartamento collegato al box, dove hanno trovato altri 4 uomini, un quinto è riuscito a scappare gettandosi dal balcone e saltando sui tettucci delle auto parcheggiate sotto. I 4 erano intenti a bruciare le banconote frutto delle rapine, 120.000 euro in totale, 100.000 dei quali andati in fumo. Nell'abitazione sono stati trovati anche orologi e gioielli. I carabinieri hanno poi perquisito un bed and breakfast in via Corridoni a Bergamo, dove alcuni membri della banda alloggiavano.
2: Un investimento complessivo pari a 3 milioni e mezzo di euro, 2 dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e 1,5 dalla Cassa Depositi e Prestiti, consentirà al Comune di Bergamo per la prima volta di mettere a disposizione dei residenti, occupando una superficie di 2.800 metri quadrati, nell'ambito dell'operazione di rigenerazione urbana del sito dell'ex centro direzionale del Ministero delle Finanze, tra Azzano San Paolo e Orio al Serio, una struttura di proprietà tra le vie Langer e la Cremasca, dedicata al conferimento, al recupero e al riutilizzo dei materiali. Uno dei progetti più significativi dell'amministrazione del capoluogo per quanto concerne la transizione ecologica, con l'obiettivo di ridurre la produzione dei rifiuti e favorire modelli di consumo più sostenibili.
3: Nell'ambito rifiuti sono stati 5 interventi importanti che hanno portato 6 milioni di euro in città per essere una città sempre più circular city, per cui sempre più all'insegna dell'economia circolare.
2: Fino a oggi, con 85.000 accessi all'anno, l'unico punto di riferimento non facente capo al comune di Bergamo ma ad Aprica S.p.A. è stato il centro di raccolta di via Goltara alla Grumellina. La nuova piattaforma ecologica, che aprirà a fine settembre, è stata progettata per rendere più semplice il conferimento dei rifiuti differenziati ed è stata pensata, oltre che per i residenti, anche per le piccole attività economiche e produttive del territorio. Accanto vi troverà spazio quella per il riuso, dove mobili, biciclette, passeggini, giocattoli, piccoli elettrodomestici, libri, stoviglie e numerosi altri beni di uso quotidiano potranno essere conferiti, selezionati e rimessi in circolazione, limitando così la quantità complessiva di rifiuti prodotti. Quest'ultima inoltre potrà ospitare attività educative, laboratori e iniziative dedicate alla diffusione della cultura del riuso e del consumo responsabile. Il posizionamento di pannelli solari, tra l'altro, garantirà un quantitativo di energia elettrica superiore al fabbisogno. L'ex oratorio di San Lupo in via San Tommaso a Bergamo, il cortile di Palazzo Frizzoni, sede municipale del capoluogo, e la corte della Domus Magna nel cuore di Città Alta sono i luoghi che ospiteranno i 3 appuntamenti della rassegna teatrale Big Desidera, una novità assoluta del cartellone estivo di Desidera Bergamo Festival. Si comincerà il 20 luglio a Palazzo Frizzoni con La rivolta della gioia di Cristian Ceresoli.
4: E per noi è una bellissima occasione perché ospitiamo un bellissimo spettacolo dedicato alla richiesta alla comunità di esserci su un tema cruciale che è il contrasto alla guerra e la lotta per la pace, dentro Palazzo Frizzoni, che è il luogo delle istituzioni per eccellenza della nostra città, dell'amministrazione cittadina, è il luogo dei cittadini, della cittadinanza, della partecipazione. Il fatto che raccolga attorno a sé e inviti la partecipazione di chi assiste allo spettacolo è di per sé molto connesso al tema a cui quest'anno dedichiamo il patrono, che è il tema della comunità, di costruire e custodire la comunità, di come tessere i legami che uniscono le persone dentro la nostra città. Per cui abbiamo pensato che questo spettacolo bellissimo fosse una delle anticipazioni del palinsesto del patrono.
2: Il 21, con replica il 22, in San Lupo andrà in scena invece il riadattamento site-specific di Venia Goodbye di Alot Teatro.
5: Questo ex oratorio è uno spazio pensato davvero per il dialogo con l'arte contemporanea. Ecco perché siamo contenti di mettere a disposizione questo spazio del museo, tra l'altro per una realizzazione che è site specific, cioè pensata nel canto proprio in questo luogo. Credo che davvero sia un segno buono di uno spazio che viene offerto alla città, ma che viene davvero offerto perché questa collaborazione continui e diventi fruttuosa.
2: Ancora il 22 luglio, in Città Alta, si potrà assistere all'anteprima assoluta di Playing Shylock, tradotto dal testo originale del drammaturgo canadese Mark Lairn Young e interpretato da Maurizio Donadoni. Tutti gli appuntamenti della rassegna, con inizio alle 21:15, saranno a ingresso gratuito, con prenotazione obbligatoria. Ogni informazione sul sito www.teatrodesidera.it.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
6: Radio Alta. Bergamo è in onda.
0: Spot, spot.
7: Grandi affari da Iperal. Dal 15 al 28 luglio, tantissimi prodotti a solo 1, 2 e 3 euro ti aspettano. Un esempio? Pasta di semola solo grano di Puglia Granoro. Confezione da un chilo a solo 1 euro. Offerte valide dal 15 al 28 luglio.
8: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
9: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
6: Radio Alta, Radio Alta. La musica grande, la musica grande.
10: Radio Alta.
9: Alta Play Yesterday. Gli anni 2000.

Lei è Taylor Swift e questo è I Knew It, I Knew You, il nuovo brano scritto per la colonna sonora di Toy Story 5. Una ballata country prodotta insieme a Jack Antonoff e legata al suo ultimo progetto discografico, The Life of a Showgirl. Nel brano tornano chitarre acustiche, armonica e lo storytelling che l'ha resa unica. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Taylor Swift, I Knew It.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Stanco di perdere tempo e denaro per le bollette di energia e gas? Togliti un peso e affidati al consorzio di Confartigianato Ciampi. Nessun impegno e solo risparmio da subito e per sempre. Per la tua impresa e per la tua casa ci pensiamo noi. Aderire è semplice e gratuito. Nessun intervento sul contatore e nessuna interruzione della fornitura. Con Ciampi di Confartigianato avrai energia senza fatica. Contattaci www.confartigianatobergamo.it.
2: Cerchi il look perfetto per le tue vacanze? O l'ultimo gadget tecnologico? L'attesa è finita! Dal 4 luglio al centro commerciale Le Due Torri arrivano i saldi estivi. Rinnova il tuo stile e rinfresca i tuoi spazi con sconti travolgenti del 30, 40 e fino al 50%. Da noi trovi shopping, grandi marchi, ristorazione e divertimento per tutta la famiglia. Non fartelo raccontare, i saldi più caldi dell'anno sono solo al centro commerciale Le Due Torri a Stezzano. Fun, food e shopping center.
3: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
4: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
3: Ah, lo rifacciamo?
5: Un anno di assicurazione RCA inclusa nel prezzo sulle Aygo Cross in pronta consegna. Solo da Sarco.
0: Radio Alta. Il radiogiornale.
6: Buonasera da Franco Rossi al microfono. L'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci, è stato condannato a 12 anni per il crollo del ponte Morandi che avvenne il 14 agosto del 2018 e che provocò 43 persone. La sentenza oggi del Tribunale di Genova arriva a quasi 8 anni dalla tragedia. Condannati anche gli ex vertici di Autostrade e di Spea, la società impegnata nelle ispezioni, per un totale di 22 anni di carcere. La Camera ha approvato la riforma della legge elettorale con 217 voti a favore, 152 contro e 2 astenuti. Il voto è stato segreto, il provvedimento passa al Senato. Bagarre in aula durante la dichiarazione di voto. Le opposizioni hanno mostrato cartelli con le scritte Meloni ha fallito, legge elettorale, legge truffa. La pagina degli esteri, l'Iran ha chiesto aiuti yemeniti di tenersi pronti a bloccare la rotta petrolifera del Mar Rosso qualora gli Stati Uniti attaccassero le infrastrutture energetiche iraniane. Anche ancora questa notte raid americani sull'Iran nell'area dello stretto di Hormuz. Le guardie rivoluzionarie iraniane rivendicano di aver colpito basi aeree statunitensi in Giordania e Bahrain. Ucraina, proteste in diverse città contro la destituzione del popolare ministro della difesa Fyodorov. Centinaia di persone si sono radunate anche a Kiev il giorno dopo l'annuncio delle sue dimissioni nell'ambito del rimpasto di governo voluto da Zelensky. Il Parlamento intanto ha approvato la nomina di Koretsky, amministratore delegato della compagnia energetica statale Naftogaz, a nuovo premier. Il Nicaragua vuole rompere le relazioni con l'Italia dopo le critiche del ministro degli esteri Tajani che ieri a Madrid aveva affermato che Roma non condivide nulla della visione di governi estremisti come quello del Nicaragua che dà ancora protezione a pericolosi terroristi dell'EBR come Alessio Casimirri che tra l'altro fece parte del comando che rapì Moro a Via Fani ed è stato condannato in via definitiva a 6 ergastoli. Scuola, bestia nera alle elementari, matematica con il 40% degli alunni che ignora le conoscenze di base. Gli studenti italiani, secondo i dati Invalsi, zoppicano anche in italiano, che raggiunge livelli accettabili solo all'ultimo anno delle superiori. Si riduce la dispersione scolastica. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
0: Spot, spot.
7: H&M. eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia e movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
8: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Alta Play Yesterday. Suono 70.

0: La musica grande. Radio Alta. Spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Disenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento, scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.

Benson Boone apre un nuovo capitolo con The Time of My Life, un brano pop che racconta quel momento sospeso in cui la vita accelera ma il cuore resta indietro. Pubblicato per Warner Records, il singolo porta la firma dello stesso Boone. Per Nuovi Suoni su Radio Alta, Benson Boone, The Time of My Life.

0: Radio Alta. Sono le 17. Spot, spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: Cerchi il look perfetto per le tue vacanze? O l'ultimo gadget tecnologico? L'attesa è finita. Dal 4 luglio al centro commerciale Le Due Torri arrivano i saldi estivi. Rinnova il tuo stile e rinfresca i tuoi spazi con sconti travolgenti del 30, 40 e fino al 50%. Da noi trovi shopping, grandi marchi, ristorazione e divertimento per tutta la famiglia. Non fartelo raccontare, i saldi più caldi dell'anno sono solo al centro commerciale Le Due Torri a Stezzano. Fun, food e shopping center.
0: Radio Alta, la musica grande.

0: Sarai qualcuno se resterai diverso dagli altri.
1: Ma c'hai solo 20 anni.

0: Jackpot.
1: Grandi affari da Iperal. Dal 15 al 28 luglio, tantissimi prodotti a solo 1, 2 e 3 euro ti aspettano. Un esempio? Pasta di semola solo grano di Puglia Granoro. Confezione da un chilo a solo 1 euro. Offerte valide dal 15 al 28 luglio.
2: Semplificare la vita a chi ha problemi visivi e non solo. L'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Bergamo persegue tale scopo anche con il nuovo centro poliambulatoriale Iris, dottoressa Flavia Fabiani, in via Armando Diaz 14 a Bergamo. Pensato per offrire in tempi brevi consulenze oculistiche e visite specialistiche di varie discipline, rivolte non solo ai soci e ai loro familiari, ma anche a utenti esterni. Per info e prenotazioni, chiamare la segreteria al numero 035 24 92 08. Vi aspettiamo. www.poliambulatorioiris.it. Il poliambulatorio nato da un sogno.
0: Radio Alta. Radio Alta. Radio Alta. La musica grande.
3: Alta Play.
1: Talk, il cantautore canadese dalla voce potente che ha conquistato il mondo con Runaway to Mars e A Little Bit Happy, un successo di Radio Alta. Il nuovo singolo Time Machine segna l'inizio di una nuova fase artistica, un crescendo pop rock emozionale. Un brano che parla di rimorsi, notti insonni e del desiderio universale di tornare indietro per riscrivere il passato, trasformando la nostalgia in forza. Per nuovi suoni su Radio Alta, Talk Time.

0: piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: La musica grande.

0: spot.
1: Saldi, saldi, saldi da sogno. Da Eikos, la grande azienda di materassi e guanciali, questo mese sono iniziati i saldi. Trovi tutto scontato al 50%.

0: sabato orario continuato. Cerchi il look perfetto per le tue vacanze? O l'ultimo gadget tecnologico? L'attesa è finita. Dal 4 luglio al centro commerciale Le Due Torri arrivano i saldi estivi. Rinnova il tuo stile e rinfresca i tuoi spazi con sconti travolgenti del 30, 40 e fino al 50%. Da noi trovi shopping, grandi marchi, ristorazione e divertimento per tutta la famiglia. Non fartelo raccontare, i saldi più caldi dell'anno sono solo al centro commerciale Le Due Torri a Stezzano. Fun, food e shopping center.
1: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
2: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
1: Ah, lo rifacciamo?
3: Un anno di assicurazione RCA inclusa nel prezzo sulle Aygo Cross in pronta consegna. Solo da Sarco.
4: Radio Alta, la musica grande.
5: Alta Play Today. Nuovi suoni.
6: Lola Young, una delle voci più intense e autentiche della nuova scena soul britannica. Il nuovo singolo, From Down Here, nasce da una sessione improvvisa con James Blake, che firma produzione e arrangiamenti insieme a Dom Maker e Jamila Jamil. È un brano intimo, minimale, costruito sulla sua voce graffiata. Parla di nostalgia, perdita e rinascita, segnando l'inizio di un capitolo artistico più vulnerabile e sincero. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Lola Young, From Down Here.

0: Radio Alta. Sono le 18. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Circa 90 le richieste di soccorso giunte alla sala operativa dei vigili del fuoco di Bergamo, impegnati con 8 squadre a seguito della perturbazione che ha attraversato la nostra provincia nel pomeriggio e che ha provocato la caduta di alberi e rami dalle valli alla pianura. L'allerta arancione è stata diramata dalla regione fino alla mezzanotte in previsione di raffiche di vento e temporali diffusi che si sono puntualmente presentati. Un albero ha invaso una corsia all'uscita della galleria di Montenegrone. A Treviglio si è allagato il sottopasso di via Canonica, alberi e rami divelti in via Batecripa, San Zeno, piazza Insurrezione, via Sole e altre vie della zona nord. Si sono attivati la protezione civile e i sommozzatori. A Bergamo il forte vento ha fatto cadere lastre di onduline da un tetto di un palazzo di via Zambonate, fortunatamente senza causare danni. Volati un po' ovunque i cartoni della raccolta differenziata che erano stati posizionati all'esterno dei negozi per il ritiro, ribaltati alcuni tavolini e sedie di bar del centro. Sinora nessuna segnalazione di particolari danni, nessuna segnalazione anche e soprattutto al momento di danni a persone.
2: Ad Almenno San Bartolomeo è tutto pronto per l'apertura del nuovo polo per l'infanzia, che accoglierà i primi bambini con l'inizio del prossimo anno scolastico. Una struttura completamente nuova, tra le prime realizzate in Lombardia, destinata a diventare un punto di riferimento per l'educazione dei più piccoli. Realizzata in località Bilora grazie a un contributo del PNRR di quasi 3.300.000 euro, il nuovo edificio potrà ospitare fino a 200 bambini tra asilo nido, sezione primavera e scuole dell'infanzia. Nelle ultime settimane sono stati completati anche il parcheggio da 60 posti, il grande parco esterno di circa 4.000 metri quadrati e la nuova viabilità di collegamento con la rotatoria lungo la provinciale.
3: Nei mesi scorsi erano già terminate le opere riguardanti l'edificio, nelle scorse settimane abbiamo realizzato anche le opere riguardanti le aree esterne, quindi il nuovo parcheggio da 60 posti auto, il nuovo parco giardino da 4.000 metri quadri e la bretella viabilistica di collegamento tra il nuovo polo e la rotatoria che stiamo realizzando lungo la strada provinciale degli Almenno.
2: Durante i mesi estivi saranno installati tutti gli arredi e le attrezzature, acquistati grazie a un ulteriore finanziamento ministeriale di 420.000 euro. Nel frattempo cresce anche il numero delle iscrizioni, in controtendenza rispetto al calo registrato in molte altre realtà del territorio.
4: Con questo edificio ci prendiamo cura della fascia 06, quindi un nuovo polo che ospiterà i bambini e le bambine della sezione primavera e dell'infanzia.
5: Grazie all'impegno di tutte le persone coinvolte e gli sforzi profusi in questi mesi possiamo con orgoglio iniziare il nostro anno educativo il 3 settembre 2026.
6: Il rumore della ruspa accompagna l'addio dell'ex canonica di Gorno in Val del Riso. L'edificio, a rischio crollo per i continui movimenti del terreno sottostante, viene quindi demolito dopo anni di criticità. È stato invece preservato il portone storico datato 1818, che sarà conservato e valorizzato come testimonianza del passato. Un intervento purtroppo necessario che apre una nuova fase per tutta l'area.
7: È stata un insieme di una storia bella anche del legame tra il comune e la chiesa di tutti questi anni. Gorno, insieme ad alcuni altri paesi della Bergamasca, penso a Zogno ad esempio, altre zone, aveva il diritto, la popolazione di nomina del parroco, che fino al 1956 si è conservato. Questo diritto è venuto meno e poi il diritto canonico ha modificato giustamente alcune di queste norme e da allora la casa, che era di proprietà del comune, è stata data ai parroci proprio come segno di legame che continuava con la comunità. Quindi c'è dentro anche una storia, per questo che sia la chiesa sia questa casa per me è un ricordo del passato. Io sono di queste zone.
6: La demolizione dell'ex canonica è solo il primo passo. La vicina chiesa parrocchiale di San Martino, chiusa ai fedeli da 2 anni e mezzo, dal 17 gennaio 2024, è infatti considerata irrecuperabile dai tecnici. I movimenti del terreno e l'erosione del sottosuolo rendono concreto il rischio di crolli nei prossimi mesi. La priorità è mettere in salvo l'organo, le opere d'arte e l'archivio. Comune e parrocchia stanno progettando il futuro dell'area, che dopo la messa in sicurezza potrà essere riqualificata.
8: Sono molto dispiaciuto perché sono tutti delle abitazioni che noi abbiamo frequentato quando eravamo giovani, eccetera, per cui vedere che oggi, non, oltre che non servire più, bisogna demolirli per una questione di sicurezza, questo ci rende sicuramente molto tristi.
6: La nuova destinazione?
8: Quello si vedrà quando poi è tutto pronto e sicuramente il comune ci sarà, non si tira indietro.
9: Il motore dell'artigianato lombardo gira a pieno regime e a guardare i numeri a Bergamo al sapore dolce del gelato. La terra orobica si conferma una delle capitali indiscusse di questa tradizione, superando la media regionale per vocazione artigiana. Su 3.500 gelaterie attive in Lombardia, il territorio bergamasco ne schiera ben 180. Di queste quasi il 70% è rigorosamente artigianale. Un piccolo esercito di oltre 120 laboratori che fanno della qualità il proprio marchio di fabbrica, guidato da ditte individuali e piccole imprese radicate nel tessuto locale.
10: Si può fare il gelato in questo modo, tra i prodotti che sono già premiscelati per te e tu aggiungi poche cose, dunque la tua manualità entra poco. Questo per me non è molto artigianale, per me è di più, prendi tu il latte, la panna, gli addensanti, gli zuccheri, li metti insieme, li scegli, li dosi tu. Questo per me è più naturale, più artigianale. Sulla naturalezza basta usare prodotti genuini.
9: Ci sono poi eccellenze, come nel caso di Yannick. La sua gelateria è stata inserita nella nuova guida del Gambero Rosso, premiata con l'assegnazione di un cono. Ma non si tratta soltanto di produzione, soprattutto una questione di passione e consumi. Le quasi 500.000 famiglie bergamasche non badano a spese per coni e coppette, investendo oltre 30 milioni di euro all'anno in gelati. Una cifra record che spinge la provincia direttamente sul podio dei consumi regionali.
10: Perché d'estate sembra che vada tutto bene. Entrano i soldi, vendi bene, eccetera, eccetera. Se non sei preparato al fatto che si fermerà completamente o quasi, e ottobre, novembre, dicembre sono molto molto bassi, allora uno potrebbe ritrovarsi in difficoltà.
9: Il gelato, sdoganato ormai come cibo per tutte le stagioni, si traduce in un patrimonio di varietà. La media dietro al bancone di circa 23 gusti diversi.
10: L'estate aumenta un po' la richiesta di frutta, di gelato alla frutta, rispetto all'inverno. Negli ultimi anni il gusto che ha proprio preso il sopravvento è il pistacchio.
9: Una proposta che unisce tradizione, attenzione alle intolleranze e materie prime locali, dimostrando che dietro ad ogni singola pallina di gelato ci sono cultura del cibo e una solida capacità imprenditoriale.
0: Era Radio Alta GR Flash. E in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
11: Le docce Barbati Bagno, tanti stili, misure e forme differenti per adattarsi ad ogni tua esigenza. Barbati Bagno, a Brembate sotto Bergamo e Cremosano Crema.
12: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofles trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
13: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
0: Radio Alta, la musica grande.
14: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday. Gli anni Ottanta.
14: What I am, you, what you are.
13: Alta Play Yesterday.
0: La musica

Nuovo capitolo musicale di Madonna con Danseteria, il nuovo singolo tratto da Confessions 2, l'attesissimo album che segue l'iconico Confessions on a Dance Floor. Il disco, prodotto da Madonna e Stuart Price, è un viaggio nella pista da ballo tra emozione e mistero, ricco di richiami alla sua storia musicale. Danseteria è un inno euforico dedicato al club newyorkese dove tutto è iniziato nel 1982, quando il DJ Mark Cammins fece ascoltare per la prima volta Everybody. Per nuovi suoni su Radio Alta, Madonna, Danseteria.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Un'invasione di colori. Da voce al saper fare degli imprenditori bergamaschi che ogni giorno compiono l'impresa. In Confartigianato Imprese Bergamo. Lo sappiamo. Per questo troviamo le migliori soluzioni per la tua attività. Perché i nostri esperti sono pronti ad affiancarti e a consigliarti. Noi di Confartigianato vogliamo esserti di supporto in modo concreto. Artigiano, il tuo tempo è prezioso. Tu fai l'impresa. Al resto ci pensiamo noi.
2: Semplificare la vita a chi ha problemi visivi e non solo. L'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Bergamo persegue tale scopo anche con il nuovo centro poliambulatoriale Iris, dottoressa Flavia Fabiani, in via Armando Diaz 14 a Bergamo. Pensato per offrire in tempi brevi consulenze oculistiche e visite specialistiche di varie discipline, rivolte non solo ai soci e ai loro familiari, ma anche a utenti esterni. Per info e prenotazioni, chiamare la segreteria al numero 035 24 92 08. Vi aspettiamo. www.poliambulatorioiris.it. Il poliambulatorio nato da un sogno.
0: Radio Alta. Radio Alta. La musica grande. Tutto Atalanta News. Su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola.
3: Buongiorno e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con Tutto Atalanta News. Giovedì 16 luglio, la prima notizia di giornata è che proprio alle 10 di questa mattina sono state svelate le nuove maglie, ma ne parliamo insieme all'inviato di Sky Sport 24, Massimiliano Nebuloni. Eccolo qui, ciao Massimiliano, benvenuto e buongiorno.
4: Ciao Elisa, buongiorno a voi.
3: Ma sì, la notizia di giornata, al di là che proprio fra pochi minuti si terrà la conferenza stampa di presentazione di Maurizio Sarri, è proprio la presentazione delle nuove magliette che grazie al lavoro della regia e le immagini, le foto dell'Atalanta riusciamo a vedere anche qui. Qui ci sono i quattro giocatori che fanno dei modelli, insomma. Max, il primo commento è un ritorno alla tradizione, il classico nero-blu non ci abbandona mai.
4: No, e poi ricordo quello che diceva Mourinho: le maglie devono essere belle alla fine della stagione, quando possibilmente gli si può appiccicare qualche patch. Il Mourinho allenatore dell'Inter, però insomma sono come sempre molto fashion ed ero curioso perché era da un po' che li aspettavamo.
3: Eh sì, era un po' che aspettavamo anche queste magliette, e queste anche sono il regalo per tutti i tifosi dell'Atalanta. Sono davvero appena uscite da poche ore, bel ritorno anche con il nuovo logo. Ma insomma, veniamo al calcio giocato. Oggi c'è la conferenza stampa di presentazione di Maurizio Sarri. Per ora non ci sono grandissimi colpi di mercato, c'è solo Gaetano in entrata e Palestra in uscita. Ti aspettavi qualcosa di più? Siamo già a metà del mese di luglio, Max.
4: No, in realtà, perché con il mondiale di mezzo e diciamo l'insegnamento del mercato delle ultime stagioni, un po' per tutti, non solo per l'Atalanta, secondo me il vero mercato si farà da Ferragosto in avanti, no? Come sempre, quando magari su certi obiettivi insomma bisognerà temporeggiare, aspettare il momento opportuno per sferrare il colpo. Mi aspetto però che nel giro di poco si chiuda per Alej Begovic, visto che insomma sembra che i contatti, da quello che ci riferisce anche la squadra mercato, i colleghi di Sky, insomma sembra che l'Atalanta stia stringendo in maniera concreta, e sarebbe, come dicevamo lunedì a Tutto Atalanta, un colpo perfetto che rientrerebbe nei canoni dell'Atalanta, cioè un giovanissimo talento da consacrare in una piazza ideale per crescere senza le pressioni che magari avrebbe da altre parti, da acquistare a un prezzo relativamente basso, perché 25-30 milioni non sono pochi, però insomma ha segnato al mondiale, ha fatto delle ottime cose anche prima del mondiale, quindi è chiaro che è un giocatore che verrà portato via a una cifra importante, quindi Bayer Leverkusen sicuramente, sapendo che l'Atalanta è ricca, non farà sconto.
3: beh, non farà sconti, soprattutto visto il portafogli pieno, come dicevamo anche ieri qui insieme a Fabrizio Carcano, dell'Atalanta dopo la cessione di Palestra. Ma a proposito di allenatori, di giocatori che potrebbero fare al caso di Maurizio Sarri, si parla tanto anche di Sarri. Questo, il suo arrivo, credo che poi dipenda tanto anche da Ederson e soprattutto dal suo rinnovo, dalla sua permanenza a Bergamo. Era la tua la domanda proprio, giunto lì.
4: Scusami.
3: Ecco, no, dicevo che parlavamo di ingressi, di nuovi arrivi di persone, di giocatori accostati all'Atalanta. Tra questi c'è anche Yashari, che è il giocatore del Milan che potrebbe davvero fare al caso giusto di Maurizio Sarri, nuovo allenatore dell'Atalanta. Ma tutto e tanto dipende anche da Ederson. Era tua la domanda, aggiuntoli, proprio relativa al suo rinnovo. Cosa ne pensi di questa situazione? Te lo aspettavi che la mancata, il suo mancato approdo in Premier League?
4: No, mi aspettavo che le operazioni venissero concluse in tempi più rapidi, cioè prima del mondiale. Questo ha dato modo al Manchester United, al di là del presunto ginocchio in disordine di Ederson, tutto da verificare perché l'anno scorso ha giocato più di 40 partite con l'Atalanta, ha consentito al Manchester United magari di valutare altre situazioni e di dirigersi su altri obiettivi di mercato. Sarebbe un gran colpo per l'Atalanta e per Sarri, insomma, poter trattenere un giocatore del calibro di Ederson. E c'è chiaramente, insomma, l'Atalanta dovrà fare un sacrificio sul piano economico. È vero che non incasserà 45 milioni, ma è anche vero che avrà insomma pronto un giocatore che conosce benissimo l'ambiente e che nell'economia del gioco di Sarri sarebbe un pilastro, come lo è sempre stato negli ultimi 4 anni. Però mi aspetto, se Ederson veramente resterà a Bergamo, che l'Atalanta entro la fine del mercato ceda un altro dei suoi big, che può essere De Ketelaere, che ha fatto molto bene al mondiale, sicuramente meglio rispetto all'ultima stagione, o Carnesecchi. Spero di no per i tifosi dell'Atalanta, però rientra nella logica e nella politica del club delle ultime stagioni.
3: Però Max, con che testa resta Ederson? Effettivamente anche al mondiale le sue dichiarazioni erano chiare, un saluto all'Atalanta lo aveva già fatto, trattenere un giocatore che andava a guadagnare più del triplo, insomma, non sarà facile per la famiglia Percassi e l'Atalanta.
4: Sicuramente, anche perché insomma dalla prospettiva di giocare nella NBA del calcio a quello di tornare, con tutto rispetto, in Serie A e a Bergamo, insomma ce ne passa. Però è chiaro che è andato tutto, cioè non si sono incastrate le tessere come dicevamo prima, e quindi insomma il giocatore o rinnova e poi l'Atalanta è libera di cederla magari a un altro club pretendente, perché non c'era solo il Manchester United sul brasiliano, oppure dovrà insomma dal punto di vista mentale fare un lavoro importante per tornare insomma a calarsi in una realtà nella quale comunque in questi 4 anni è stato un giocatore insomma fantastico, no? E dovrà essere bravo anche Maurizio Sarri a ridargli quelle motivazioni che magari questo salto all'indietro sono un po' venute meno.
3: Yashari potrebbe essere anche il nome giusto per sostituire il brasiliano, lo svizzero del Milan, ma che ha un passato al Bruges, insomma sembra ripercorrere un po'.
4: Se lo ricordiamo bene.
3: Esatto, sembra ripercorrere un po' anche il percorso di Charles De Ketelaere.
4: Sarebbe un bel rischio per il Milan, qualora l'Atalanta dovesse prendere Yashari e rivalutare o rilanciarlo dopo quello che è successo con De Ketelaere. Da quello che filtra, insomma, sembra che il Milan stia facendo muro sullo svizzero. Non sarà facile strapparlo ai rossoneri, anche perché Amorim ha detto di volerlo trattenere, però molto dipenderà anche dalla permanenza o meno di Modric. Dovesse rimanere Modric, anche lui secondo me ci farà un pensierino, perché non credo che sia disposto a rimanere al Milan per un'altra stagione.
3: Ha giocato davvero poco,
4: esatto, a fare la comparsa. Quindi ti dicevo prima, insomma, il mercato è ancora lungo, siamo soltanto a metà luglio, manca più di un mese e mezzo, e quindi secondo me qualche colpo di scena ci sarà da qui all'inizio di settembre.
3: Oggi la presentazione di Sarri, pensi che faccia come Giuntoli, insomma, parlando di una squadra al gran completo che insomma è fortissimo, oppure pensi che cominci già a lanciare qualche campanello d'allarme o a fare qualche richiesta?
4: campanello d'allarme non lo so, ma sicuramente meno diplomatico per quello che lo conosco di Giuntoli, e quindi insomma magari qualche messaggio, qualche sassolino lo lancerà, anche perché ce lo ricordiamo l'anno scorso ha fatto, è brutto da dire, insomma, le nozze coi fichi secchi alla Lazio, che non poteva fare mercato né in estate né in inverno, anzi a gennaio gli hanno addirittura ceduto i due pezzi più pregiati, e per quanto possa andar male sicuramente avrà un mercato ricco quest'anno all'Atalanta. Però scherzi a parte, se è venuto a Bergamo è perché sa che la società lo asseconderà nei limiti del possibile, e l'arrivo di Sarri all'Atalanta significa in primis che insomma l'Atalanta ha ancora grandi ambizioni e vuole rilanciarsi, e soprattutto vuole dare un taglio netto con il passato, se non altro per il modo di giocare, visto che inaugurerà una nuova filosofia che quasi tutti i giocatori dell'Atalanta non hanno mai conosciuto. È una sfida difficile ma molto intrigante per uno degli allenatori che ha uno standing importante, visto che ha allenato e vinto non soltanto in Italia ma anche all'estero con il Chelsea.
3: Giuntoli ha parlato di adattamento dei big al suo sistema di gioco. Secondo te è l'uomo giusto per traghettare l'Atalanta in questa prossima stagione, che la vedrà protagonista anche in Conference League? Peraltro ricordiamolo che la Conference League e i playoff saranno proprio un'esclusiva Sky.
4: Sì, secondo me è l'uomo giusto. Insomma, era uno degli allenatori più quotati per avviare un nuovo corso. L'Atalanta, insomma, nessuno lo ammetterà mai, però tornando indietro probabilmente avrebbe dovuto fare questa scelta l'anno scorso. Non si ebbe il coraggio di farla per tanti motivi sui quali ci siamo soffermati tante volte nel corso della scorsa stagione, però insomma tra gli allenatori disponibili in questo momento per cui affidare la panchina dell'Atalanta penso che fosse uno dei profili più alti. Ha l'esperienza, ha la personalità, ha il carisma per trascinare con sé il gruppo, e credo che sia positivo anche per i vecchi, con tutto rispetto, dopo tanti anni abituati a giocare in un certo modo, a riproporre sempre le stesse cose dal punto di vista tattico, insomma riaggiornarsi anche sul campo quotidianamente potrebbe giovare i vari De Ron, Pasalic, Jim City, giocatori che sono a Bergamo da più anni.
3: Insomma, può dare davvero lo stimolo giusto anche ai senatori, così possiamo definire della squadra.
4: E riportare un po' di entusiasmo nell'ambiente.
3: Esatto.
4: Perché l'anno scorso, insomma, la stagione non è stata brillantissima, si è vissuto un momento di grande entusiasmo nella fase centrale, poi però questa lunga rincorsa è stata pagata, e credo che sia, non è sicuramente un uomo copertina Sarri, è un uomo però abituato a lavorare e a portare risultati, lo ha sempre fatto dovunque, e quindi credo che Bergamo sia l'ambiente ideale per poter proseguire questo suo lavoro.
3: Adesso parliamo anche dell'entusiasmo, perché si è conclusa proprio la campagna abbonamenti e nella serata di ieri, ma volevo farti un'ultima battuta relativa alla squadra. Max, il nuovo metodo di gioco di Sarri costringerà l'Atalanta ad andare sul mercato anche per quanto riguarda per la figura del difensore, considerato anche l'infortunio di Isaacchien.
4: Sì, mancano, che in realtà dovrebbe saltare, se infortunio, se i tempi verranno rispettati, insomma soltanto 4 partite, visto che dovrebbe tornare dopo la maxi sosta a cavallo tra settembre e ottobre. Però al di là di questo ci sono tanti punti interrogativi, e molti magari verranno a molti risponderà Sarri oggi in conferenza stampa Zingonia, perché non sappiamo tra i tanti difensori, è vero che è una rosa qualitativamente numericamente importante, però non sappiamo chi sarà il leader della difesa, perché giocare a 3 non è come giocare a 4 e comandare un gioco di quel tipo. Non sappiamo se Gaetano, che ha giocato poco più di mezza stagione nel ruolo di play, sarà diciamo avrà il carisma per poter dettare i tempi di gioco di una squadra che ha raggiunto lo status dell'Atalanta. Non sappiamo se Samardzic, Pasalic, insomma questi giocatori saranno adatti per fare le mezzali seguendo le indicazioni di Sarri, e non sappiamo ancora se innanzitutto tutti gli attaccanti rimarranno, e se Scamacca sarà la punta centrale che va bene per il gioco di Sarri, e gli esterni idem, se sono quelli che al momento sono sufficienti in rosa. Si parla di Alai Begovic, che è un giocatore che salta l'uomo, che ha personalità, ecco, è un po' quello che è mancato nella scorsa stagione e non solo nell'ultima stagione all'Atalanta. Al netto di questo bisognerà vedere se poi tutti i giocatori al momento a disposizione di Sarri rimarranno, perché è chiaro, se arriverà qualche pezzo pregiato, qualcun altro dovrà fare le valigie al netto della situazione di Ederson.
3: Eh beh, è un gruppo anche importante, perché Sarri si sta portando in ritiro, pensate un po', 34 giocatori, quindi sono numeri davvero importanti, c'è da sfoltire chiaramente poi di attendere le opportunità, così come ha detto il direttore sportivo Giuntoli. Abbiamo parlato di entusiasmo, siamo davvero in chiusura, Max, 13.750 è il dato dei rinnovi degli abbonamenti proprio a ieri sera, il 91% circa ha rinnovato, c'è un 9% che è un po' scontento secondo te, oppure, come ho letto anche da tanti tifosi, questo campionato calcio spezzatino dal giovedì al lunedì mette in difficoltà e quindi uno preferisce non fare l'abbonamento?
4: Sì, quello sì, però il 91% non è una percentuale da poco, e poi il pubblico bergamasco, insomma, è sempre stato vicino alla squadra anche nei momenti magari meno brillanti nella scorsa stagione. Ci stava un anno di transizione, però io ho visto quasi sempre lo stadio pieno anche nelle partite magari di minore appeal, sia in campionato che nelle coppe, e penso che sarà così anche quest'anno, perché tanti tifosi magari aspettano che venga completato o che entri nel vivo la campagna di rafforzamento, e poi in base ai segnali che darà la squadra di Sarri credo che ci vorrà poco per riempire anche quest'anno la New Balance Arena.
3: Però insomma, il 91%, come dicevi, è un dato importante, il 9%,
4: una percentuale bulgara,
3: lo voglio definire anche fisiologico, insomma, per quanto riguarda il tutto. Io ringrazio Massimiliano Muroni, che lasciamo, congediamo per volare
4: ci vediamo a Zingonia
3: per la conferenza stampa di presentazione proprio dell'allenatore Maurizio Sarri. Ed ecco qua, ringraziamo anche la nostra regia, il nostro Riccardo Sanga, il nostro Renato Pedretti, per aver mostrato anche le foto della nuova maglia dell'Atalanta, nuova maglia presentata proprio questa mattina alle 10, insomma, questo vintage che ritorna, il nero azzurro poi classico che campeggerà sulle magliette dell'Atalanta, presentate oggi, perché sabato ci sarà la prima amichevole tra l'Atalanta e l'Atalanta Under 23, ve lo ricordo, in Val Seriana, a Clusone, con inizio alle ore 17, ed è proprio a Clusone dove ci trasferiremo domani, perché tutto Atalanta News di domani e di sabato sarà proprio sul campo del centro sportivo di via Don Beppo Vavassori. Vi faremo vedere tutti i dettagli, come si sta preparando anche la cittadina Baradella all'arrivo dell'Atalanta, un luogo storico, anche un piccolo portafortuna dei nerozzurri. La partita amichevole inaugurale non si può non fare in Valle Seriana. Anche per quest'oggi è davvero tutto, io vi ringrazio per averci seguito e l'appuntamento, come detto, è a domani a partire dalle 13.
0: Era tutto Atalanta News su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola. Spot.
5: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
6: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
7: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
8: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
9: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
8: Lo rifacciamo?
10: Un anno di assicurazione RCA inclusa nel prezzo sulle Ego Cross in pronta consegna, solo da Sarco.
11: Radio Alta. Radio Alta. Radio
0: Alta. La musica grande. Alta Play Today. Massima rotazione.

0: find the blade.
1: Keilani, una delle voci più autentiche dell'R&B contemporaneo, capaci di unire soul, pop alternativo e una scrittura profondamente personale. Il nuovo singolo Folded, pubblicato nel 2026, è una ballad intima e sospesa, costruita su beat morbidi e sintetei, con la voce di Keilani in primo piano. Il brano racconta la resa emotiva, la delusione e la necessità di lasciare andare ciò che non regge più, con una produzione essenziale che mette al centro vulnerabilità e verità. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Keilani, Folded.

0: Radio Alta. Sono le 19. Spot, spot.
1: Cerchi il look perfetto per le tue vacanze? O l'ultimo gadget tecnologico? L'attesa è finita. Dal 4 luglio al centro commerciale Le Due Torri arrivano i saldi estivi. Rinnova il tuo stile e rinfresca i tuoi spazi con sconti travolgenti del 30, 40 e fino al 50%. Da noi trovi shopping, grandi marchi, ristorazione e divertimento per tutta la famiglia. Non fartelo raccontare, i saldi più caldi dell'anno sono solo al centro commerciale Le Due Torri a Stezzano. Fun, food e shopping center.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
0: La musica grande. Radio Alta. La musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday. Anni 70.

0: Da Play Yesterday, gli anni 90.
1: Alta Play Yesterday,
0: il fascino degli anni 90. Alta Play Yesterday, quando la musica scrive la storia. Alta Play Yesterday, questo è un successo.

0: Radio Alta. La musica grande. Spot, spot.
1: Sei titolare di una piccola media impresa? Confartigianato Imprese Bergamo ti offre servizi e assistenza su misura per la tua azienda.
2: Associati a Confartigianato e scopri tutti i vantaggi a cui puoi accedere, come ad esempio la polizza assicurativa gratuita che ti rimborsa con una diaria giornaliera, il ricovero per infortunio e i giorni di ingessatura.
1: Scopri tutti i nostri servizi e convenzioni sul sito confartigianatobergamo.it, sulla pagina Facebook o nei nostri uffici. Ti aspettiamo!
3: Grandi affari da Iperal. Dal 15 al 28 luglio, tantissimi prodotti a solo 1, 2 e 3 euro ti aspettano. Un esempio? Pasta di semola solo grano di Puglia Granoro. Confezione da 1 kg a solo 1 euro. Offerte valide dal 15 al 28 luglio.
0: Radio Alta, la musica grande.
4: Radio Alta.
0: Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
5: Sono nel carcere di Bergamo. 4 delle 5 persone fermate nel corso del blitz dei carabinieri di Bergamo e Brescia a Orzinuovi, nell'ambito delle indagini sulla violenta rapina all'agriturismo caffienile di Alzano Lombardo, durante la quale sono stati sequestrati il titolare e la sua famiglia. Il quinto uomo fermato è stato rimesso in libertà perché aveva un alibi e indagato a piede libero, mentre una sesta persona è riuscita a fuggire ed è tuttora ricercata. Gli inquirenti ritengono che 5 di loro abbiano partecipato alla rapina in Bergamo, mentre tutti, cittadini di nazionalità albanese, sono sospettati di aver messo in atto almeno 4 rapine e 10 furti in abitazione nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona e Udine. I carabinieri sono risaliti ai componenti della banda anche grazie al SUV, risultato rubato in Francia, con il quale uno di questi ha tentato di fuggire. L'auto era parcheggiata in un box. Per evitarne l'uscita, i militari avevano posizionato un'utilitaria. Il rapinatore ha sfondato in retro la basculante del garage e tentato di spostare l'altra auto. I carabinieri hanno esploso colpi di avvertimento mirando agli pneumatici. È qui che uno di loro, 36enne in servizio a Bergamo, è rimasto ferito in maniera lieve a un ginocchio. La prognosi è di 17 giorni. Fermato l'uomo sul SUV, i militari sono entrati nell'appartamento collegato al box, dove hanno trovato altri 4 uomini. Un quinto è riuscito a scappare gettandosi dal balcone e saltando sui tettucci delle auto parcheggiate sotto. I 4 erano intenti a bruciare le banconote frutto delle rapine, 120.000 euro in totale, 100.000 dei quali andati in fumo. Nell'abitazione sono stati trovati anche orologi e gioielli. I carabinieri hanno poi perquisito un bed and breakfast in via Corridoni a Bergamo, dove alcuni membri della banda alloggiavano.
6: Circa 90 le richieste di soccorso giunte alla sala operativa dei Vigili del Fuoco di Bergamo, impegnati con 8 squadre a seguito della perturbazione che ha attraversato la nostra provincia nel pomeriggio e che ha provocato la caduta di alberi e rami dalle valli alla pianura. L'allerta arancione è stata diramata dalla regione fino alla mezzanotte in previsione di raffiche di vento e temporali diffusi che si sono puntualmente presentati. Un albero ha invaso una corsia all'uscita della galleria di Montenegrone. A Treviglio si è allagato il sottopasso di via Canonica, alberi e rami divelti in via Batecripa, San Zeno, piazza Insurrezione, via Sole e altre vie della zona nord. Si sono attivati la protezione civile e i sommozzatori. A Bergamo il forte vento ha fatto cadere lastre di onduline da un tetto di un palazzo di via Zambonate, fortunatamente senza causare danni. Volati un po' ovunque i cartoni della raccolta differenziata che erano stati posizionati all'esterno dei negozi per il ritiro, ribaltati alcuni tavolini e sedie di bar del centro. Sinora nessuna segnalazione di particolari danni, nessuna segnalazione anche e soprattutto al momento di danni a persone.
7: Rilancio e rigenerazione per alcuni luoghi simbolo della Valle Brembana. Il tour Lombardia Autentica ha portato sul territorio il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana. La giornata è iniziata in Valtellina, attraverso il valico del Passo San Marco è arrivata in Valle Brembana. Scopo della visita, presentare alcuni degli interventi a cui sono stati destinati questi fondi, che rientrano nel piano per le aree interne da oltre 15 milioni di euro.
8: Parte di questo progetto sulle aree interne che noi abbiamo deciso di finanziare, abbiamo individuato in Regione Lombardia 14 aree interne, di cui 6 finanziate con risorse dello Stato e 8 con risorse regionali, e oggi siamo venuti in questa zona, sia in Val Brembana che in parte in Val Tellina. Abbiamo apprezzato le opere che verranno realizzate, che verranno portate avanti che serviranno a rendere questi territori più attrattivi.
7: A Piazza Brembana, riflettori puntati sull'ex colonia Selmo per un intervento di efficientamento energetico che restituirà lo storico edificio alla comunità. Poi il passaggio alla conca dell'Alben a oltre il colle. Qui il famigerato ecomostro di cemento e amianto che da decenni deturpa il paesaggio ha ormai le ore contate. L'ex albergo verrà interamente abbattuto e bonificato per fare spazio a un moderno centro multifunzione, nuovo simbolo del riscatto e del turismo outdoor.
9: Un investimento complessivo pari a 3 milioni e mezzo di euro, 2 dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e 1,5 dalla Cassa Depositi e Prestiti. Consentirà al Comune di Bergamo per la prima volta di mettere a disposizione dei residenti, occupando una superficie di 2.800 metri quadrati, nell'ambito dell'operazione di rigenerazione urbana del sito dell'ex centro direzionale del Ministero delle Finanze, tra Azzano San Paolo e Orio al Serio, una struttura di proprietà tra le vie Langer e la Cremasca, dedicata al conferimento, al recupero e al riutilizzo dei materiali. Uno dei progetti più significativi dell'amministrazione del capoluogo per quanto concerne la transizione ecologica, con l'obiettivo di ridurre la produzione dei rifiuti e favorire modelli di consumo più sostenibili.
10: Nell'ambito rifiuti sono stati 5 interventi importanti che hanno portato 6 milioni di euro in città per essere una città sempre più circular city, per cui sempre più all'insegna dell'economia circolare.
9: Fino a oggi, con 85.000 accessi all'anno, l'unico punto di riferimento non facente capo al comune di Bergamo ma ad Aprica S.p.A. è stato il centro di raccolta di via Goltara alla Grumellina. La nuova piattaforma ecologica, che aprirà a fine settembre, è stata progettata per rendere più semplice il conferimento dei rifiuti differenziati ed è stata pensata, oltre che per i residenti, anche per le piccole attività economiche e produttive del territorio. Accanto vi troverà spazio quella per il riuso, dove mobili, biciclette, passeggini, giocattoli, piccoli elettrodomestici, libri, stoviglie e numerosi altri beni di uso quotidiano potranno essere conferiti, selezionati e rimessi in circolazione, limitando così la quantità complessiva di rifiuti prodotti. Quest'ultima inoltre potrà ospitare attività educative, laboratori e iniziative dedicate alla diffusione della cultura del riuso e del consumo responsabile. Il posizionamento di pannelli solari, tra l'altro, garantirà un quantitativo di energia elettrica superiore al fabbisogno.
11: Ad Almenno San Bartolomeo è tutto pronto per l'apertura del nuovo polo per l'infanzia, che accoglierà i primi bambini con l'inizio del prossimo anno scolastico. Una struttura completamente nuova, tra le prime realizzate in Lombardia, destinata a diventare un punto di riferimento per l'educazione dei più piccoli. Realizzato in località Bilora grazie a un contributo del PNRR di quasi 3.300.000 euro, il nuovo edificio potrà ospitare fino a 200 bambini tra asilo nido, sezione primavera e scuole dell'infanzia. Nelle ultime settimane sono stati completati anche il parcheggio da 60 posti, il grande parco esterno di circa 4.000 metri quadrati e la nuova viabilità di collegamento con la rotatoria lungo la provinciale.
12: Nei mesi scorsi erano già terminate le opere riguardanti l'edificio, nelle scorse settimane abbiamo realizzato anche le opere riguardanti le aree esterne, quindi il nuovo parcheggio da 60 posti auto, il nuovo parco giardino da 4.000 metri quadri e la bretella viabilistica di collegamento tra il nuovo polo e la rotatoria che stiamo realizzando lungo la strada provinciale degli Almenno.
11: Durante i mesi estivi saranno installati tutti gli arredi e le attrezzature, acquistati grazie a un ulteriore finanziamento ministeriale di 420.000 euro. Nel frattempo cresce anche il numero delle iscrizioni, in controtendenza rispetto al calo registrato in molte altre realtà del territorio.
13: Con questo edificio ci prendiamo cura della fascia 06, quindi un nuovo polo che ospiterà i bambini e le bambine della sezione primavera e dell'infanzia.
14: Grazie all'impegno di tutte le persone coinvolte e gli sforzi profusi in questi mesi possiamo con orgoglio iniziare il nostro anno educativo il 3 settembre 2026.
15: Il rumore della ruspa accompagna l'addio dell'ex canonica di Gorno in Val del Riso. L'edificio, a rischio crollo per i continui movimenti del terreno sottostante, viene quindi demolito dopo anni di criticità. È stato invece preservato il portone storico datato 1818, che sarà conservato e valorizzato come testimonianza del passato. Un intervento purtroppo necessario che apre una nuova fase per tutta l'area.
16: È stata una un insieme di una storia bella anche del legame tra il comune e la chiesa di tutti questi anni. Gorno, insieme ad alcuni altri paesi della Bergamasca, penso a Zogno ad esempio, altre zone, aveva il diritto la popolazione di nomina del parroco, che fino al 1956 si è conservato. Questo diritto è venuto meno e poi il diritto canonico ha modificato giustamente alcune di queste norme, e da allora la casa, che era di proprietà del comune, è stata data ai parroci proprio come segno di legame che continuava con la comunità. Quindi c'è dentro anche una storia, per questo che sia la chiesa sia questa casa per me è un ricordo del passato. Io sono di queste zone.
15: La demolizione dell'ex canonica è solo il primo passo. La vicina chiesa parrocchiale di San Martino, chiusa ai fedeli da 2 anni e mezzo, dal 17 gennaio 2024, è infatti considerata irrecuperabile dai tecnici. I movimenti del terreno e l'erosione del sottosuolo rendono concreto il rischio di crolli nei prossimi mesi. La priorità è mettere in salvo l'organo, le opere d'arte e l'archivio. Comune e parrocchia stanno progettando il futuro dell'area, che dopo la messa in sicurezza potrà essere riqualificata.
17: Sono molto dispiaciuto, perché sono tutti delle abitazioni che noi abbiamo frequentato quando eravamo giovani, eccetera, per cui vedere che oggi, non, oltre che non servire più, bisogna demolirli per una questione di sicurezza, questo ci rende sicuramente molto tristi.
15: La nuova destinazione?
17: Quello si vedrà quando poi è tutto pronto, e sicuramente il comune ci sarà, non si tira indietro.
9: L'ex oratorio di San Lupo in via San Tommaso a Bergamo, il cortile di Palazzo Frizzoni, sede municipale del capoluogo, e la corte della Domus Magna nel cuore di Città Alta sono i luoghi che ospiteranno i 3 appuntamenti della rassegna teatrale Big Desidera, una novità assoluta del cartellone estivo di Desidera Bergamo Festival. Si comincerà il 20 luglio a Palazzo Frizzoni con La rivolta della gioia di Cristian Ceresoli.
18: E per noi è una bellissima occasione, perché ospitiamo un bellissimo spettacolo dedicato alla richiesta alla comunità di esserci su un tema cruciale, che è il contrasto alla guerra e la lotta per la pace, dentro Palazzo Frizzoni, che è il luogo delle istituzioni per eccellenza della nostra città, dell'amministrazione cittadina, è il luogo dei cittadini, della cittadinanza, della partecipazione. Il fatto che raccolga attorno a sé e inviti la partecipazione di chi assiste allo spettacolo è di per sé molto connesso al tema a cui quest'anno dedichiamo il patrono, che è il tema della comunità, di costruire e custodire la comunità, di come tessere i legami che uniscono le persone dentro la nostra città. Per cui abbiamo pensato che questo spettacolo bellissimo fosse una delle anticipazioni del palinsesto del patrono.
9: Il 21, con replica il 22, in San Lupo andrà in scena invece il riadattamento site-specific di Venia Goodbye di Alot Teatro.
19: Questo ex oratorio è uno spazio pensato davvero per il dialogo con l'arte contemporanea. Ecco perché siamo contenti di mettere a disposizione questo spazio del museo, tra l'altro per una realizzazione che è site specific, cioè pensata nel canto proprio in questo luogo. Credo che davvero sia un segno buono di uno spazio che viene offerto alla città, ma che viene davvero offerto perché questa collaborazione continui e diventi fruttuosa.
9: Ancora il 22 luglio in Città Alta si potrà assistere all'anteprima assoluta di Playing Shylock, tradotto dal testo originale del drammaturgo canadese Mark Lyon Young e interpretato da Maurizio Donadoni. Tutti gli appuntamenti della rassegna, con inizio alle 21:15, saranno a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria. Ogni informazione sul sito www.teatrodesidera.it.
0: Era Radio Alta GR Flash, in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot. Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia, in via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it. Radio Alta, la musica grande.

0: la musica grande.
1: Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Torna Beck, uno degli artisti più innovativi della scena alternativa americana, capace di passare dal folk più intimo all'elettronica più visionaria. Il nuovo singolo, Ride Lonesome, segna un ritorno al suo lato più acustico e malinconico, con atmosfere che richiamano Sea Change e Morning Phase. Prodotto dallo stesso Beck, il brano racconta solitudine, resilienza e la forza di attraversare i momenti difficili con una scrittura essenziale e profondamente emotiva. Per nuovi suoni su Radio Alta, Beck, Ride Lonesome.

0: Radio Alta.
1: Sono le 20 e un minuto.
0: Night Shift. Radio Alta. Musica grande.

Radio Alta. La musica grande. Radio Alta.

Radio Alta. Radio Alta. Sono le 20 e 59 minuti. Night Shift. Radio Alta. Musica grande.

sono le 22:59.

Radio Alta. Sono le 24. Night Shift.